0: You're listening to the coolest music on Extra. Hip Hop Selection.
1: Respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina e il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira. Neanche punta di più.

0: respira. Quando premi grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira della sfida, respira del colpo.
1: You're a Bully Radio Extra. Urban style.
2: Everybody know we don't play.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: E quando? Guarda la torre, ripensa a Milano.
14: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
13: Per sentirsi a Pisa.
15: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.
16: My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal.
15: The best music in town.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, sulla radiorende.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Stai ascoltando?
9: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
10: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Non fare niente di stupido.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
10: Scordatelo, ho chiuso.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission Series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital Humanities. Fundamental of Communication Network.
1: Ma quanti sono?
0: Building Design for Tropical Climate Series.
1: Ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo!
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: campane suonano 10 rintocchi, inizia Eroin.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls.

Lunedì. From 10 to 11 on Polar Radio. There's heroin. With Giorgio. Buongiorno Polimi! I feel good. Ben ritrovati o benvenute amici o amiche, il giorno dopo il passaggio del Giro d'Italia qua a Milano, ma si respira un'atmosfera, un'aria piena, carica di emozioni, di entusiasmo, di tifo e divertimento, perché ieri è passato il Giro d'Italia qua a Milano e sinceramente si respira proprio l'aria dei grandi eventi che sono appena stati. E voi qua a Milano avete avuto l'occasione di poterla vivere e pensate un po' che oggi, il giorno successivo, lunedì 25 maggio 2026, il giorno successivo questa bellissima tappa, beh, i corridori riposano, invece noi ci andiamo, ma ci scateniamo sulla musica, sulle note della musica che ci piace, la musica rock, lo facciamo qui sulla Poliradio con Eroin, ci sono io, Giorgio, a tenervi compagnia, ma ci siete anche voi dall'altra parte dell'altoparlante che potete tenermi compagnia facendo come? Beh, facendoci quattro chiacchiere insieme. Oggi sinceramente parliamo di eventi, ma anche molto interessanti e curiosi. Per esempio parliamo di una donna che ha anticipato D'Annunzio nei tempi, perché sì, perché si è finta morta per poi diventare famosa. Ma parliamo pure di una persona che ha tentato, in realtà un gruppo formato da tre componenti maschere, che hanno provato a vendere il mondo. Peccato che siano arrivati in ritardo di 24 anni rispetto ad un artista singolo da solo che ci aveva provato qualche anno prima, eppure sono diventati comunque più famosi di questo singolo artista, nonostante siano arrivati un po' più in ritardo. Ma poi che cosa devo raccontarvi? Beh, per esempio vi dico l'importanza di non fumare, ma non ve lo dico io, Giorgio Minali, ma ve lo dico tramite le parole di Slash, il chitarrista dei Guns N' Roses. Lui sì che ne sa tanto, diciamo, in merito a dei vizi. Quindi se lui se l'ha fatta a smettere di fumare, allora può anche stimolare voi a smettere. E poi ovviamente vi parlo, e questo è una cosa inedita, di segreti all'interno della radio. Ovviamente parliamo anche di molto altro, ma oggi sì, vi svelo un segreto all'interno della radio. Ovviamente tutto questo è circondato dalla musica della Poliradio, la musica che ci piace, la musica rock. E partiamo subito facendo un salto indietro nel tempo. Ce ne andiamo nel 1986, piena epoca New Wave, con una canzone il cui videoclip è girato da Tim Pope, famoso per aver girato i video con i Cure. E infatti è ambientato in un bosco di notte, in cui mostra la band che suona questa canzone circondata da insetti e pure dalla natura. Beh, rifletteva un po' l'interesse crescente di Mark Hollis, cantante di questa band, per l'ecologia e gli elementi organici. E stiamo parlando proprio di loro, Talk Talk, for life is what you make it.

I Talk Talk con un brano del 1986, Life is What You Make It, canzone bellissima che non a caso ha avuto anche tante cover nel corso della storia. Ma quando voi, perché vi vedo che là fuori mentre ci ascoltate, vi chiedete ma com'è possibile che tutti questi ragazzi della Poliradio sono così sportivi? Beh, ecco, oggi ho deciso di svelarvi il nostro segreto, che poi in realtà è un segreto che si tramanda ma da generazione in generazione, addirittura stiamo parlando di 80 anni, e coinvolge tutta la gente che gira, ruota attorno al mondo della musica, che sia musica suonata, musica cantata, musica raccontata oppure scritta. E non a caso, per farvi anche vedere, dirvi che davvero è un segreto, beh, guardate il fisico di certi artisti, insomma, sono davvero, davvero, davvero belli prestanti. Ecco, oggi vi svelo il segreto che vi ho detto: a 78 anni e tutto nacque con Michelin Ostermayer, che eseguì a Londra 1948 durante le Olimpiadi una delle migliori prestazioni dell'atletica, perché vinse il 30 di luglio l'oro nel lancio nel disco. Poi il 4 agosto si ripete nel getto del peso, stabilendo addirittura il record olimpico, per poi chiudere il tutto con un bellissimo bronzo il 7 di agosto nel salto in alto. E quando un giornalista le chiese se si fosse allenata duramente per raggiungere un rendimento, una prestazione così elevata, beh, Michelin rispose: pratico l'atletica 5 ore alla settimana e suono il pianoforte 5 ore al giorno. Quindi avete scoperto il segreto per essere prestanti in ambito sportivo: beh, l'importante è suonare almeno 5 ore al giorno uno strumento, oppure stare 5 ore al giorno, diciamo, in un qualcosa che stimoli attenzione intorno al mondo della musica. E quindi se questa cosa va stimolato ancora di più per entrare nel mondo della Poliradio, beh, potete contattarci, ma pure adesso in diretta, 320 320 5652, se volete unirvi, avete qualche domanda, oppure digitando nella casella di ricerca dell'app di messaggistica Telegram @ Poliradio Bot, e noi vi rispondiamo più che volentieri alle domande. Oppure potete tenerci compagnia un po' chiacchierando su quello che la Poliradio Heroin stava suonando, eppure su quello che raccontiamo, per esempio ora i Fugazi con Waiting Room.

qualcuno qui in Ohio si è divertito a giocare con il fuoco nel 1974, classicone degli Ohio Players Fire, questa canzone che ci porta a parlare dei festival estivi. Abbiamo annunciato la volta scorsa il Ya Days che si tengono qua a Milano, adesso scendiamo nella seconda capitale d'Italia in ordine cronologico, e cioè parliamo di Firenze, perché tra pochissimo, tra poco più di due settimane, si terrà il 12, 13 e 14 di giugno presso la Visarno Arena il Firenze Rocks, in cui quest'anno ci sono tre grandissimi nomi, esattamente in questo ordine come date. Il 12 di giugno ci sarà Lenny Kravitz, a seguire Robbie Williams e successivamente i Cure. Per quanto riguarda Lenny Kravitz e Robbie Williams, beh, parliamo della loro, la loro prima volta sul palco della Visarno Arena. Non hanno mai partecipato al Firenze Rocks, che oramai è un grandissimo evento, e c'è da dire che poi Lenny Kravitz sta portando in tour le canzoni del suo nuovo album Blue Electric Light, ma addirittura sta vivendo quella che oramai i giornalisti chiamano una Lena e Sansi. Insomma, sta vivendo una grandissima stagione creativa, e adesso quindi si è addirittura meritato una stella sulla Walk of Fame. E c'è anche da ricordare che quest'anno nel 2026 ricorre il 30° anniversario dell'album Circus, quello che all'interno contiene alcune delle tracce più importanti di Lenny Kravitz. A seguire quindi sabato 13 giugno invece ci sarà Robbie Williams, che è tornato alla ribalta, diciamo, dell'attenzione internazionale, soprattutto grazie al nuovo album, ma pure i film, le serie TV pubblicate da Netflix, i cinema eccetera. E poi a chiudere in grandissima bellezza ci sono i Cure, domenica 14 giugno, che tornano al Firenze Rocks dopo la data che tennero nel 2019, e noi ci auguriamo, ma tutti i grandissimi fan dei Cure si augurano, ma ne sono certi, che il concerto duri più di 3 ore. Pensate che addirittura quando hanno presentato il nuovo album, quello che diciamo stanno portando adesso anche in tour suonando Songs of a Lost World, hanno fatto uno show di lancio durato addirittura 3 ore, a cui trasmesso gratuitamente in streaming online, a cui hanno partecipato tantissime persone. E beh, la data del Cure, il 14 di giugno, si apre, ad aprire il concerto del Cure ci pensano anche i Mogwai e questi Twilight Sad, una band britannica che vi dico, sapete che a me piace assai, abbastanza. Ci li ascoltiamo con un loro brano intitolato There's a Girl in the Corner. Questi sono i Twilight Sad.

E Twilight said, there's a girl in the corner. Ve l'ho detto che sono una band cefa, come diciamo a Bergamo. Sono una band davvero in gamba della scena alternative rock del Regno Unito, un grande paese che ha portato a grande musica. Diciamo che se facciamo una percentuale della nazionalità degli artisti che ci ascoltiamo qua su Aeron, beh, una piccola parte italiana, ancora più piccola francese, e poi il resto mi sa che se la contendono Stati Uniti e Regno Unito. Però adesso scena alternative, che diciamo fa proprio l'opposto completo rispetto allo Star System. Sì, perché oggi adesso parliamo proprio di questo sistema delle celebrità che vige soprattutto nel mondo del cinema, perché vi raccontiamo la storia di questa persona, questa donna che si è finta morta per diventare più famosa. Un'idea non originale che negli anni sia successivi che precedenti hanno ripercorso molti personaggi, tra cui basta dire Gabriele D'Annunzio agli albori della sua carriera letteraria, proprio per far parlare di sé. Ma introduciamo un attimino questo Star System, perché è quel sistema organizzativo di pubblicità e produzione che serve a lanciare gli attori e personaggi, trasformandoli da semplici, diciamo, interpreti e dei lavoratori in divi, icone, proprio per garantire però che cosa, il successo dei prodotti. In questo caso parliamo dei prodotti cinematografici, insomma il film o adesso le serie TV. Però la situazione all'inizio del XX secolo, agli albori del cinema, era molto diversa, perché erano numerosi i cortometraggi, quindi dei film molto più corti, muti, perché all'epoca non si registrava ancora il suono, realizzati però inizialmente come forma di sperimentazione. Insomma, erano dei modi per cercare di capire come funzionasse anche il cinema, come inquadrare, utilizzare la luce, come evolvere le tecniche di montaggio, addirittura creare illusioni, quelle che adesso noi chiameremmo effetti speciali. In tutto questo però il termine attore non compare, non che non esistesse l'attore, assolutamente no, però si vedevano numerosi attori sullo schermo, ma nessuno di questo aveva un nome oppure addirittura una storia. Infatti né attori, ma né registi, produttori o sceneggiatori apparivano nei titoli d'inizio o di coda del film. E tutto questo, se si passò dall'anonimato a, diciamo, lo star system, beh, tutto questo lo dobbiamo a Florence Lawrence, un'attrice che divenne molto nota al pubblico cinematografico dell'epoca, ma nessuno ovviamente conosceva il suo nome. Infatti veniva soprannominata semplicemente Biograph Girl, ovvero la ragazza della Biograph, la compagnia cinematografica a cui apparteneva. Perché sì? Perché gli attori appartenevano a degli studi cinematografici, non erano liberi di poter passare da uno studio ad un altro. Infatti gli studi cinematografici agli albori della cinematografia pullulavano di lettere di fan che chiedevano di svelare i nomi di quei volti, di quegli attori, degli attori che avevano visto sul grande o piccolo, anzi piccolo no perché non esisteva ancora TV, sul grande schermo. Ma il fatto di tenerlo nascosto il nome degli attori aveva una finalità proprio stabilita dall'Edison Trust, fondata nel 1908, sì, proprio da Thomas Alva Edison, l'inventore della corrente credo alternata. E Edison Trust infatti era un monopolio che raccoglieva le grandi compagnie produttive statunitensi, e temeva che quindi rivelando il nome degli attori, beh, si avrebbe avrebbero avuto richieste maggiori in merito ai compensi. Insomma, se svelavo il nome dell'attore, quell'attore diventava ancora più famoso e quindi aveva il coltello dalla parte del manico per quanto riguardava le contrattazioni, quindi poteva chiedere maggiori soldi alla produzione. E quindi questo era il timore dell'Edison Trust. E a proposito di legami tra cinema e film, beh, quanti musicisti hanno partecipato come anche attori all'interno di film? Pensate che ieri stavo guardando Easy Rider, terminato il bellissimo film, nei titoli di testa vedo subito il nome di Phil Spector, quel genio però anche un pochettino folle produttore cinematografico, musicale, che forse verrà più ricordato per i crimini che ha commesso che per la genialità nel mondo della musica. Beh, Phil Spector è coetaneo di un certo Buddy Holly, che no, non c'entra molto con il cinema, ma che ce lo cantano i Wizard con la loro omonima Buddy Holly.

soprattutto decidono di rivolgersi ad altri studi cinematografici per creare nuove opportunità lavorative. Ma una volta scoperti dalla Biograph, la loro compagnia di produzione, beh, vengono licenziati. Iniziano così a lavorare per la IMP, ovvero la Independent Moving Picture Company of America, la compagnia indipendente che operava al di fuori del monopolio della Edison e Trust e quindi al di fuori della legge. E naturalmente il lavoro che venne compiuto dalla Lawrence venne attaccato dalle rivendicazioni legali delle altre case cinematografiche, ma grazie alla popolarità della Lawrence e delle strategie di marketing del fondatore della IMP non colò mai a picco. Infatti Lemmy, il fondatore della compagnia cinematografica indipendente degli Stati Uniti, volle pubblicizzare la sua nuova attrice così da poter attirare più pubblico possibile, perché oramai la Lawrence era stata licenziata dalla Biograph e quindi era completamente libera. Ma per le regole dell'Edison Trust, beh, Lemmy non poteva pubblicizzare un attore, in quanto gli attori non avevano nome, avevano soltanto un volto per il pubblico, ma non si sapeva niente del loro nome, niente delle loro vite. E allora Lemmy decise di aggirare la legge, infatti fa girare la voce in modo anonimo che l'attrice fosse morta in un incidente stradale a New York, attirando ovviamente l'attenzione dei media che ne scrissero sui giornali. Però per smentire la notizia, ovviamente i giornali non sapevano il nome, il modo migliore per smentire la notizia ovviamente è pubblicare la foto di una persona in vita, in carne e ossa, sana e salva. E dunque venne realizzata questa foto, che aveva poi però collegata alla foto una didascalia che descriveva come una persona perfettamente sana, ovviamente in vita e in procinto di girare The Broken Heart, nuovo film della IMP. Fu così che per la prima volta il nome di Florence Lawrence, e quindi il nome di un attore, venne associata ad una produzione cinematografica, ed è da lì che ebbe origine, venne scardinato completamente il sistema, il monopolio della Edison Trust, ed ebbe origine quello che adesso per noi è quel sistema delle celebrità, lo Star System. E nel frattempo, mentre noi ci ascoltiamo la bellissima musica, raccontiamo le storie per esempio del cinema, c'è Lorenzo che ci scrive che se ne sta tornando a Milano. Beh, noi gli chiediamo semplicemente: guarda Lorenzo, chiudi leggermente gli occhi, immagina, pensa di stare viaggiando con il treno non verso Milano ma per esempio verso una spiaggia. Non so come mai, perché sinceramente la canzone che ci andiamo ad ascoltare non ha per niente la parola spiaggia o mare al suo interno, però a me quando la sento mi viene sempre da pensare che sia un'ottima canzone da suonare con la chitarra acustica, nonostante io non sia capace di suonare la chitarra in spiaggia. Quindi questo è Ben Harper con Diamonds on the Inside.

Diamonds on the Inside, Ben Harper. E attenzione, attenzione, perché questo venerdì, il 31 di maggio, si celebra la giornata internazionale senza tabacco, proprio una giornata istituita dall'OMS per sensibilizzare sui rischi del fumo. E attenzione, c'è anche Slash, il chitarrista dei Guns N' Roses, che vi stimola e vi dà una mano a smettere di fumare. Perché? Perché anche lui lo racconta, che tra tutti i vizi che ha avuto, e non sono stati pochini, beh, smettere di fumare è stato quello più difficile per lui. Ci ha provato più di una volta, adesso è riuscito, ma le prime volte ovviamente ha fallito, incominciando nel 2009 a provare a smettere di fumare dopo che la nascita di suo figlio aveva portato addirittura sua moglie a dire a Slash: guarda, smettila di fumare perché nostro figlio sa di posa cenere. E il colpo definitivo, diciamo, gli venne anche dato un po' fortunatamente, perché quando ebbe una polmonite non riusciva a fumare, quindi a respirare, figuratevi se riuscisse addirittura a fumare. Quindi ragazzi, tranquilli, non siete soli, c'è tanta gente che condivide questi vizi con voi. Beh, ma se volete smettere, dai, datevi, aiutatevi con per esempio Slash, che con tutti i vizi che ha avuto ce l'ha fatta pure a fumare. Anche lui l'ha ammesso, non è facile, ma dai, ce la potete fare. E se parliamo di vizi, beh, vicino al tabagismo ci viene anche l'alcol. Insomma, se uniamo sigarette con alcol, no, non la vita reale, ma per quanto riguarda la scrittura, beh, ci viene in mente un grandissimo titolo di una grandissima canzone degli Oasis, che venne pubblicato proprio nel loro album d'esordio del 1994. Beh, ragazzi, ma che musica? Di che musica stiamo parlando? Di che anni stiamo parlando? Beh, insomma, tutti gli anni sono belli, tutta la musica è bella, ma questa musica degli Oasis sicuramente ci dà una grande botta di energia per continuare al meglio questa nostra mattinata. Cigarettes and Alcohol, Oasis.

E tanto per raccontarvi un pochettino la situazione in cui si trovava Slash, beh, pensate che lui era abituato a fumare 60 sigarette al giorno, pure durante i concerti lui le fumava, e questo lo porta a subire a qualche conseguenza, ma pure da un punto di vista economico, perché nel 2007 il Regno Unito approvò una legge perché bandiva il fumo all'interno delle location live. Insomma, volevano multarlo perché fumava sigarette e accendeva sul palco, ed era sul palco ed era tipo 100 sterline per ogni sigaretta. Quindi hanno addirittura dovuto inventarsi un sacco di storie i membri dei Guns N' Roses, della crew e la troupe che segue Slash. Ne sono riusciti ad uscire, ma questo vi fa capire anche la situazione, fece capire anche a Slash stesso la situazione in cui si era finito a cacciare per colpa di queste sigarette. Arrivano i Guns N' Roses con Don't Cry.

Don't Cry, brano dei Guns N' Roses, realizzato nel 1991, che ci proietta dritti dritti dritti verso le ricorrenze del giorno di oggi, 25 maggio. Partiamo con gli auguri ed iniziamo con un personaggio che compie oggi 78 anni. Tanti auguri a Klaus Main, 78 anni oggi, membro degli Scorpions, con la band detiene il record per il singolo più venduto da un artista ed una band tedesca. Andiamo al 25 di maggio del 1958, facciamo gli auguri a qualcun altro. Dieci anni meno, ma auguri lo stesso a Paul Weller, cantante dei Gem. E adesso andiamo al 25 di maggio del 1961. You're driving me crazy. What did I do? Con You're Driving Me Crazy dei Temperance 7, il produttore George Martin ottiene il 25 di maggio del 1961 il suo primo successo al primo posto nella classifica britannica. E alcuni anni dopo questo, George Martin avrebbe contribuito a plasmare il suono dei Beatles. Ce ne andiamo, e anzi, meglio ancora, ce ne restiamo al 25 di maggio del 1961. Perché il 25 di maggio del 1961 Sonny Boy Williamson muore, secondo, muore all'età di 52 anni, anche se non è ben chiaro se sia nato esattamente nel 1988 oppure nel 1912. Sono esistiti due Sonny Boy Williamson, per questo infatti si usa l'aggiunta di primo o secondo. Entrambi armonicisti e entrambi importanti per lo sviluppo della musica blues. Il secondo, quello che ricordiamo noi oggi, raggiungerà poi dei livelli di così elevata tecnica da diventare il più famoso armonicista di tutta la storia del blues, tanto importante da cambiare completamente l'utilizzo dell'armonica. Facciamo un salto di 3 anni, ce ne andiamo al 25 di maggio del 1968. La musichetta di Mrs. Robinson, perché in questa data Simon e Garfunkel conquistano il loro secondo album al primo posto nelle classifiche statunitensi con Bookends, e l'album conteneva all'interno proprio l'omonimo singolo Mrs. Robinson. Un anno più tardi, il 25 di maggio del 1969, i Led Zeppelin insieme agli Who si esibiscono al Mary Witter Post Pavilion di Columbia nel Maryland, negli Stati Uniti. Fu l'unica occasione in cui i due gruppi si esibirono insieme. Con i Led Zeppelin ad aprire infatti lo spettacolo c'erano i Who, e sul biglietto non c'era scritto Led Zeppelin, ma avevano aggiunto una A per sbaglio tra la A e la D. Facciamo un salto di un po' di anni, ce ne andiamo adesso al 25 di maggio del 1998, epoche più recenti. In questa data, nel 1998, i Coldplay pubblicavano il loro primo disco, Safety. Pensate che ne vennero stampati soltanto 500. Di CD e soltanto 50 di questi vennero venduti. Eppure, se l'ascoltate un po' questa canzone, beh, noi la preferiamo rispetto ai Coldplay di adesso. 25 di maggio 2001. Grande Noel Gallagher, che è riuscito ad ottenere un risarcimento a danni del Daily Mirror dopo che il quotidiano aveva affermato che lui, Noel Gallagher, avesse mentito in tribunale durante il procedimento di divorzio da sua moglie. 25 di maggio 1985. Perché in questa data, il 25 di maggio del 1985, il quinto album in studio The Dire Straits, Brothers in the Army, inizia un periodo di 14 settimane in vetta alla classifica britannica, dando il via ad una campagna di successo fenomenale. È uno degli album più venduti al mondo, ha vinto Grammy, Brit Award, e fu anche unico nel suo genere, perché pensate, addirittura venne registrato interamente in digitale e commercializzato per gli acquirenti di CD. Sarebbe stato infatti il primo CD a vendere più di 1 milione di copie ed il primo CD a superare le vendite della sua controparte in vinile. Pensate che questa canzone non voleva nemmeno essere inclusa da parte del produttore di quest'album dei Dire Straits all'interno del disco, ma se ci pensate, se l'ascoltate, dai, è la canzone forse più famosa dell'album Brothers in Arms, forse, dei Dire Straits, e quindi noi ce l'ascoltiamo qua su Erin, Walk of Life, Dire Straits.

0: Bellissimo questo brano The Dire Straits, che iniziava il 25 di maggio del 1985, la sua prima delle 14 settimane in vetta alle classifiche britanniche. 8 anni più tardi però ci troviamo al 18 di novembre invece del 1993, i Nirvana entrano nelle Sony Music Studios di New York per registrare una puntata dello show televisivo MTV Unplugged, in cui registrano dal vivo 14 canzoni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Onde che girano e girando cambian faccia.
15: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
14: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Top of the hour.

0: Sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
1: ma non mi ascoltano. Io ho
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
0: Mi sento già molto più grande.
3: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche

0: qua su Poliradio. Però
1: sono le 12.03 e 51 secondi qui a Poliradio.
2: Yo, yo, ta Supreme Tarantino.

0: Buongiorno, siamo qua a Pizza e Fichi, il programma più croccante della, della radio, bello bruschettino. Se siete curiosi, se volete farci domande, scriveteci, tantissimi, vogliamo sentire su Telegram, a Poliradio Bot, su WhatsApp, al 320-320-5652. Chiamateci ragazzi, chiamateci tutti allo 02 23 99 24 75 76. E se invece siete curiosi di vedere i nostri bel faccioni, cercateci pure su Twitch a Poliradio Hit. Questo era Matteo che stava parlando, abbiamo la nostra Marghe in regia.
1: Buongiorno
0: oggi fortissima.
1: Buonasera.
0: Alla mia destra, non alla mia sinistra, c'è il grandissimo Ludo.
2: Buonasera, abbiamo tolto le cose da dover dire, Matteo, le abbiamo tolte, abbiamo detto dove ci possono
0: contattare. No, ci sono un sacco di cose da dire oggi, ci sono un sacco di cose da dire, perché il talk e soprattutto la puntata di oggi è focalizzata su cose che facciamo mentre ascoltiamo la musica in generale. Quante volte voi fate un'azione eccetera e vi dite no, devo ascoltare quel tipo di canzoni perché mi dà energia. Cioè voi avete qualche canzone perfetta per qualche cosa che fate?
2: Un sacco, e ne parleremo. Secondo me qualsiasi azione ha una canzone
0: che ti ricorda qualcosa.
2: Che ti ricorda qualcosa, ma che, cioè, puoi ascoltare una canzone mentre fai quella cosa. L'unica cosa che non puoi ascoltare musica mentre fai ascoltare la radio, tipo noi, perché te la mettiamo noi la musica, quindi non hai,
1: dovremmo provare,
2: non hai bisogno di ascoltare altre canzoni perché le abbiamo scelte noi e sono molto belle, quindi veramente
0: oggi
2: non vediamo l'ora.
0: Siamo molto carichi, anche perché oltre a portare semplici canzoni, secondo me quello che abbiamo fatto oggi è portare un pezzettino della nostra vita. Chiaro che anche nelle altre puntate l'abbiamo sempre fatto, però oggi secondo me in particolar modo, perché è come se voi per quei tre piccoli minuti entraste in un nostro momento della giornata a cui almeno io particolarmente tengo molto, che possa essere lo sport, i viaggi oppure altre passioni. Sono sicuro che è lo stesso anche per Marghe e Ludo, ma non, io sono onestamente molto curioso di sentire.
2: Siamo curiosi per vedere come questa nostra puntata andrà ad evolversi. Ci scrive intanto Ginevra che ci dice: buongiorno Pizza e Fichi, Ludo è un vampiro, per lui è già sera. Sì, per me è sempre sera, io dico buonasera in qualsiasi orario. Ma entriamo subito nella musica.
0: Esatto, più che una puntata oggi sarà un'avventura, ragazzi, siamo qua per viverla insieme alla scoperta di abitudini e stranezzi, e non potevamo non cominciare se non con un capolavoro di un grande poeta, ragazzi. Ovviamente sto parlando di Lucio Battisti. Ragazzi, sentiamola.

0: Un'avventura, che bello. Io questa canzone la associo sempre alle avventure che mi piace fare d'estate, no? Durante i viaggi con i miei amici. Voi avete una canzone che vi ricorda, ad esempio,
1: beh, sì,
0: estate?
1: Questo è un buon sottofondo musicale per un bel road trip, cioè,
0: sì,
1: la
0: poi,
1: metterei,
0: sì,
1: come
0: palese
1: sottofondo. Palese
0: quelli stra improvvisati, eccetera, un po' arrangiati per non dire a cazzo.
1: Vabbè.
0: Però ci scrive Ginevra che non apprezza questa canzone, fa: oh no, questa canzone io mi sconnetto. No, Ginevra, non andare via, perché ce ne sono ancora tante altre che secondo me apprezzerai sicuramente.
2: Ma perché questa canzone, cioè, ovviamente ha il titolo Un'avventura, quindi ti colleghi subito a quel mood di fare un road trip o ascoltarla mentre un viaggio, ma tolto il titolo e il testo,
0: sì,
2: ha un po' quelle vibes, no?
0: Sì, cioè un po', è anche un po' spensierata. È come quando, secondo me è proprio l'esempio di quando tu parti per le vacanze, almeno per come le organizzo io, che non sono organizzate. Quindi io diciamo, vabbè, dobbiamo andare in quella meta, prendiamo giusto i voli, magari qualche hotel un po' a caso, però non abbiamo mai tutto il planning esatto, quindi succede sempre qualcosa di imprevisto. Mi ricordo l'anno scorso siamo andati in Indonesia, un nostro amico ha detto: non ci preoccupate, la sera ho prenotato l'ostello. E gli faccio: bene Ale, per che giorno l'hai prenotato? L'ho prenotato dal 10 all'11. Gli faccio: Ale, guarda che noi siamo un giorno e arriviamo il 9. Quindi noi non avevamo il posto per dormire e ci siamo improvvisati così una serata. Quindi secondo me il senso di questa canzone è quello: andare all'avventura proprio in quel vero senso.
2: Sempre un poeta, Matteo.
1: Vero.
2: Incredibile.
0: Voi come ve le vivete le vacanze?
1: No, le vacanze... Ma io in realtà le canzoni che ho scelto per questo tema sono più canzoni che metterei come sottofondo musicale per... cioè proprio durante il viaggio, capito? Siamo in macchina e io metterei questa canzone. Non è che la metterei, diciamo, come sottofondo,
0: sì,
1: proprio,
0: sì,
1: a dei momenti. È più proprio la base musicale che mi ricorda.
0: Beh, magari anche, esatto, ti
1: viaggio,
0: ricorda qualcosa,
1: esatto,
0: ti evoca qualcosa, sì,
1: esatto,
0: sempre.
1: Esatto.
0: Io ho cercato di mettere canzoni più evocative possibili.
1: Più evocative possibili. Ma chissà perché facciamo tutte queste...
0: Esatto. Ma voi vi ricordate la cosa più strana che avete fatto durante le vacanze? Che
1: la
0: poi
1: cosa...
0: magari... vi è associate di nuovo una canzone.
1: E allora, io e un mio amico, durante tutto il viaggio per arrivare a Barcellona in aereo, ci siamo ascoltati sempre una sola canzone.
0: Una sola in ripetizione.
1: Che era quella lì di Karol G.
0: Okay.
1: Mi ricordo il nome, sì.
0: Quindi poi ce l'avevate proprio piene.
1: Sì, è diventato il meme della vacanza. Comunque, a proposito di canzoni che metterei come sottofondo musicale durante, diciamo, un road trip, questa secondo me evoca perfettamente il momento, diciamo.
2: Bellissimo.
1: Sì, Ludo prima quando l'ho scelta mi ha
2: detto: gasatissimo.
1: Bellissima.
2: Allora, io non ascolto tanta musica italiana, però questa canzone qua,
1: Battiato è un'eccezione per tutti, cioè,
2: questa canzone qua, Summer on a Solitary Beach, la stavo ascoltando questo Natale, o magari quello prima, non mi ricordo,
0: perché eri in spiaggia, eri al mare.
2: No, ero in Inghilterra al freddo,
0: okay,
2: ascoltando questa canzone e non lo so, era così strano. Poi questa canzone metà in italiano che poi parla un po' in inglese, mi piaceva un sacco, e quindi io gasatissimo che l'hai scelta, Marghe, grazie mille.
1: E va bene, ragazzi,
0: e te quindi ti evoca qualcosa?
1: Beh sì, questa secondo me è la canzone perfetta da mettere come sottofondo, vai.

0: Battiato, non Battisti, Ginevra che ci sta ascoltando e ci scrive, si è subito accorta dell'errore, perché anche se sembrano simili, molto sulla stessa onda, tornando alla Solitary Beach, sono diversi e noi apprezziamo tutti. E come ci scrive sempre, è stra fine estate, un po' malinconica questa canzone. Natale proprio no, infatti Ludo, cosa ci facevi?
1: Ero un po' ribelle, non lo so, mi sentivo... magari mi mancava l'Italia, e quando pensavo all'Italia pensavo alle spiagge, all'estate, e quindi sì. Esatto.
0: Comunque canzone strada ascoltare, non in piena estate, ma tipo il 31 agosto, inizi di settembre.
2: Dai, dimmi se non è la canzone perfetta che metteresti. Sei in macchina con gli amici, immaginati, finestrini abbassati, sulla sinistra il mare, e ti senti, capito, tramonto, e ti senti questa canzone di sottofondo. Cioè, secondo me è perfetta.
0: Allora, devo dire, Mark, che mentre l'ascoltavo ho chiuso gli occhi e un po' mi sono immaginato già in quello scenario lì. Però mi sono venute in mente le vacanze passate.
2: Le vacanze passate.
0: Quindi, cioè, una cosa che è già finita e non lo so, un po'
2: una vacanza passata che ti ricorda un po' questa canzone, ce l'hai?
0: Mi è venuto proprio in mente quell'immagine di io in macchina che ero a Zante, ma si sta parlando della maturità, quindi vacanza della maturità che io ho vissuto appena post-Covid. Quindi siamo stati in questa isola che è Zante, in Grecia, che solitamente è piena di gente, ma siccome era post-Covid, noi eravamo il primo aereo che partiva dall'Italia e quindi non c'era nessuno. Per quello mi è venuta in mente anche la spiaggia solitaria, perché eravamo questo gruppo sgangherato di 10 ragazzi che però avevamo questo paradiso terrestre quasi tutto per noi.
2: Voi quando Battiato invece andate... l'ha scritta apposta per te questa canzone, per te e il tuo gruppo di amici.
0: Sarei onorato.
2: Già sei immaginato che Matteo sarebbe andato a Zante e la spiaggia era vuota.
0: Ma voi quando ad esempio fate un viaggio, cioè voi riuscite a distinguere la differenza tra fare il turista oppure fare il viaggiatore? Voi cosa ne pensate di questa?
2: Io sono una grande hater dei turisti che fanno i turisti, purtroppo. Spero di non essere una turista che fa la turista. Me
0: cosa
2: lo auguro ogni
0: fare?
2: Volta che vedo un turista americano che arriva là, che si prende
0: il suo cappuccino alle 4 del pomeriggio.
2: Esattamente.
1: Ma cioè, qual è la differenza da turista e viaggiatore? Ma
2: secondo me viaggiatore rispetti di più il territorio, le culture, non lo so,
1: fai a dimostrarlo?
0: A proposito di viaggiatore, oggi ho una camicia abbastanza sgargiante che ho portato esattamente per questo motivo, quindi ragazzi
1: Twitch.
0: Di Twitch che ci seguite, venitela a guardare, che ho preso da un baracchino in Indonesia, ma non
2: questo
0: un baracchino quello
2: un
0: turistico.
2: Esploratore.
1: Altro che viaggiatore, Matteo.
0: No, perché quando sono stato lì in questo appunto baracchino, non era una singola persona che ha venduto ad esempio questa camicia fatta in Indonesia, ma ci hanno raccontato tutta la storia della famiglia, ovvero che c'era questo padre insegnante in una scuola elementare che insegnava inglese, e allora lì non solo abbiamo comprato la camicia, ma siamo entrati proprio a contatto con quella che è la realtà locale delle persone.
1: Secondo me te l'hanno venduta a un prezzo più alto di quanto l'avresti pagato.
0: No, poi io ho pagato tipo 4 euro, però
1: però...
0: Vi piace? Secondo me vi ricordo
1: un po'. No, mi piace, sì, mi ricorda...
2: Sì, mi sa un po' di Indiana Jones.
1: Sì, intanto c'è in redazione c'è Giorgio che la prova anche, ci ha dato un grosso sorriso per la camicia di Matteo. Quindi è piaciuta tantissimo. Andiamo avanti con la musica, andiamo avanti con una canzone che io non conosco per nulla.
0: Allora, non conosci per nulla, ma io sono super contento di introdurtela, perché ti porto nel mio mondo.
1: Vai.
0: Che è Viaggi mixati alla bicicletta.
1: Oh, sì, perché...
0: Infatti la canzone si chiama proprio Rotolando verso Sud e io me la vivo così, Viaggi in bici. Ognuno...

0: Io mi immagino un sacco, mi immagino proprio Matteo in bici che sta andando verso il sud.
1: Esattamente così, perché il mio primo viaggio sono partito da Milano con la mia biciclettina tutta scassata e siamo andati in, a Siena, quindi Milano-Siena era proprio... Bisognava andare solo a sud e da lì mi è cominciato questo schiribizzo dei viaggi in bicicletta, un po' alla bersagliera, dove sulla bicicletta io metto tutto: tenda, fornelletto, cambi. E poi da lì ho fatto Milano-Barcellona, Milano-Amsterdam e quest'anno chissà, sto organizzando qualcos'altro.
2: Non ci avevi detto che volevi fare il Polyride?
1: Il Polyride?
2: Non me lo ricordo.
0: Il podcast.
2: Ma il podcast in bici poi lo volevi portare.
1: Ci sono un sacco di idee, l'importante
2: non voglio spoilerare.
1: È arrivare all'obiettivo. Ma voi avete mai fatto un viaggio alla bersagliera un po' così? Vi è capitato?
0: Così.
1: Non per forza in bici, magari
2: in
1: anche
2: bici, decisamente
1: con lo zaino in spalla, per dire.
0: Ma sai che no, in verità?
1: No.
2: Cioè, è una cosa che vorrei un sacco fare. Il mio sogno è fare l'Interrail.
0: Anch'io vorrei strafare l'Interrail.
2: Vorrei fare l'Interrail, lo volevo fare tra l'estate del quinto superiore, inizio dell'università, però non ho colto l'occasione, sono stata una deficiente.
1: Allora, facciamo così, dato che non l'avete ancora fatto, vi voglio portare al momento in cui è tipo il giorno prima. Perché ovviamente le valigie si fanno il giorno prima. Quindi state per fare la valigia. E qual è la cosa fondamentale che in un viaggio del genere, secondo voi, non deve assolutamente mancare?
0: Gli occhiali da sole.
1: Ok, occhiali da sole, mi piace, bello.
0: Sì. E la crema.
1: Occhiali da sole e crema solare. Ok, sì. Ludo, piccolo albino.
0: Sì, sì, no, assolutamente.
1: Ok, Marghe, è una domanda importante, quindi pensaci se vuoi.
2: Allora, per me se... non lo so, la prima cosa che metterei in valigia, in zaino, può sembrare noioso, però biancheria intima, che ne so.
1: Ok,
2: noiosa.
0: È importante, giusto. Scusa,
2: perché se ti manca quella, comunque. Allora, se no, una
1: macchina. Su qualsiasi cosa, ovviamente.
2: Se no, una macchinetta fotografica.
0: Ci sta.
2: Macchinetta fotografica.
0: È la risposta
2: che puoi partire,
0: più poetica, giusta.
1: Mi piace. Allora, ti do un piccolo aneddoto, perché quando si viaggia in bici, ad esempio, la biancheria intima non è fondamentale. Perché il pantaloncino da bici si mette senza mutande.
0: Attento a cosa dici.
1: E quando tu arrivi, hai finito la tappa, eccetera, ti togli i pantaloni, non hai voglia di metterti le mutande comunque. E quindi ti metti il costume. E quindi sei sempre bello libero. Ma se io dovessi scegliere un oggetto che assolutamente non può mancare mai, sono le salviettine umidificate.
0: Perché?
1: Perché, allora, innanzitutto, quando fai un viaggio così, non sempre hai a disposizione la doccia. Perché io non è che vado a spendere soldi per l'Airbnb, ho la mia bellissima tenda, quindi se mi devo fare una doccia, ho le salviettine. Se mi devo pulire, disinfettare qualche cosa, ho le salviettine. E poi se scappa la numero 2, ho le salviettine. Quindi
2: si vede che sei un esperto del mestiere. Non mi sarebbe mai venuto da dire salviettine umidificate.
1: Per pochi esperti. Io spero poi che vi abbia ispirato magari a fare qualche viaggettino.
2: Guarda, io spero di fare prima o poi l'Interrail. Quello è il mio obiettivo. Dopo aver fatto l'Interrail posso...
1: Ragazzi,
2: posso
1: se avete bisogno di qualche consiglio su questi viaggi arrangiati, io vi ricordo che ci potete contattare su Telegram, Poliradio Bot, su WhatsApp al 320-320-56-52
0: e al telefono allo 02-23-99-2475.
1: E guardate tutti su Twitch. Ma siamo arrivati a metà puntata e io non vedo l'ora di sentire il Rock Classic.
3: Best rock music experience, rock classic.

0: Madonna, che adrenalina che mi danno sempre gli ICDC. Porca miseria, ho voglia di tirare un pugno a una vecchia. No, scherzavo.
1: Allora, intanto ti sei messo un cappellino, quindi esatto. Se state guardando su Twitch, andate subito a guardare il cappellino, allora, di Matteo.
0: Ringraziamo anche Joe che dice che i viaggi in bici spaccano, perché la bici spacca, e la bici, ragazzi, non è soltanto uno sport, ma secondo me è un mood di vita. E tornando alla canzone che abbiamo sentito, Thunderstruck, per chi non avesse colto la citazione, io mi sono messo un cappellino Ferrari, perché ovviamente ogni canzone ci deve ricordare qualcosa, e Thunderstruck mi ricorda una delle mie più grandi passioni, che è la Ferrari e la Formula 1. Cioè, per dire, questa canzone, io nel frattempo mi sto togliendo la camicia, vabbè, ragazzi.
1: Facendo
2: spogliarello in diretta, esatto, su Twitch.
0: Per chi segue la Formula 1 come me è fan,
1: sotto la camicia ha una maglietta della Ferrari, che reveal.
0: E come me è fan della Ferrari, sa che questa canzone ci accompagna tutte le volte che sta per cominciare una gara, perché ci mette adrenalici Gaza, quindi
1: sembri
0: per sempre
1: Charles Leclerc.
0: Esatto, mio fratello Charles Leclerc. Quindi sempre forza Ferrari e basta. Piccolo,
1: no,
0: mio...
1: vabbè, possiamo dire che adesso

0: le canzoni cucite per ore legate attorno alla a nostra emotività, magari.
1: Che io tra l'altro ho una grandissima fissazione per le playlist. Io veramente non so se ve l'avevo già detto, comunque una playlist per ogni evento di della vita quotidiana, di c'è cioè una playlist di canzoni che metterei per,
0: è vero, la playlist durante il caffè,
1: durante
0: mi dicevi.
1: Il caffè, esatto, per un canzoni da mettere per un viaggio esclusivamente al mare, se in montagna quelle canzoni non vanno bene. E quindi mi è sorto il, cioè mi è sorta la curiosità e mi sono andata un po' ad informare. Prima di tutto è cambiato anche un po' il, cioè ha cambiato anche un po' il come ascoltiamo la musica.
0: Sì, vabbè, dici negli anni.
1: Negli anni, scusate. Perché mentre prima dell'era dello streaming le persone erano più associate, più legate ai generi musicali.
0: Magari anche all'artista, quindi riconoscevano l'idolo,
1: esatto,
0: eccetera.
1: E però una persona si identificava, diciamo, in un vero e proprio genere. Mentre adesso con lo streaming, oppure per esempio Spotify, non mette più quel muro di
0: forse
1: generi
0: è anche un po'
1: musicali.
0: Il motivo per cui si è persa
1: proprio
0: l'idea,
1: esatto,
0: del panchettone, quello che ascoltava solo quel tipo di musica.
1: Ed è proprio per questo che noi facciamo playlist più anche miste, non le facciamo più quindi in base al genere musicale, bensì in base al ricordo che
0: ma c'entrano anche tipo il numero di BPM che noi involontariamente lo facciamo.
1: Allora, poi altra cosa che ho cercato ieri, mentre avevo la mia interessantissima conversazione con ChatGPT, mio migliore amico, mi ha consigliato tipo modi come fare la playlist per concentrarsi perfetta, e poi mi ha dato una serie di indicazioni che però vi dirò dopo, non sono estremamente,
0: esatto,
1: interessanti.
0: Ma non ci sono playlist, ci sono anche i mashup.
2: Sì, perché mi avete chiesto per questa puntata, mi avete chiesto, cioè, cosa fai nel tuo tempo libero, come la musica accompagna le cose che fai nel tuo tempo libero. E io ho trovato che in verità, quando ho del tempo libero, che purtroppo al momento è veramente poco, ma mi trovo a fare dei mashup o a giocare con la musica. Quindi provo a vedere.
0: Perché tu fai anche il DJ, diciamo.
2: Faccio il DJ, sì, però provo a vedere quali canzoni potrebbero andare bene insieme. E poi questa cosa è una cosa che ho trasformato per il mio programma Ludus Office. Potete trovare i podcast su Mixcloud, andatelo ad ascoltare. Però no, non mi piace fare la marchetta.
0: Ci vuoi spiegare magari un trucchettino prima di sentire questo tuo
2: mashup?
0: Allora,
2: tendenzialmente parto con una canzone che dico: wow, questa canzone mi piace un sacco, voglio usare o le voci o la base di questa canzone. Perché
0: quindi
2: mi piacciono,
0: tu mixi uno e l'altro, okay.
2: Mixo una, quindi dico: ah, le voci di questa canzone mi piacciono un sacco, che nel caso della canzone che andremo ad ascoltare è 24K Magic, perché mi piaceva un sacco il vocoder che usa, uh-huh, queste cose. E poi inizio a pensare come posso trovare una base che sia giusta per questo, e quindi vado a vedere con i BPM, vado a vedere con la chiave quali sono le opzioni, me le ascolto tutte una a una, e poi pian piano vado a vedere cosa fitta e va insieme, e faccio un sacco di prove. Faccio veramente tante tante prove, però mi diverto così. Poi appena trovo quella giusta, le mixo.
0: E c'è
2: insieme
0: tipo il colpo di fulmine, dici:
2: esatto,
0: no, ok, è lei.
2: È lei, come questa canzone che è stato uno dei miei primi mashup che ho mai fatto, è con 24K Magic di Bruno Mars e The Less I Know The Better di Tame Impala. Ascoltiamola adesso.

0: Che vibe, che vibe. Gli hai dato secondo me proprio un'altra anima.
1: Sì,
2: molto
1: sì,
2: bella.
1: Sì. Grazie, grazie, grazie. Apprezzo.
2: Sì, sì, devi insegnare.
0: Si vede che sei forte. Si vede che sei.
1: Sono forte.
0: Sei bravo, sei forte, sei forte. Come grazie. Diceva un grande saggio.
1: Ci scrive Ginevra, ci dice: oddio, le playlist tematiche le ho anch'io, però stra poche. Occasioni specifiche. Quindi lei non
0: scrivici
1: ne ha.
0: Scrivici quali sono queste occasioni.
1: Scrivici quali
2: vediamo
1: sono queste.
2: Vediamo se ne abbiamo qualcuna in
1: super
2: comune.
1: Specifiche. Esatto, esatto. Ma è arrivato un momento che stavamo attendendo
0: e forse mancava da un po',
1: con
0: dai.
1: Tanta ansia, mancava un po' in questi pizzefichi. È arrivato il momento che Matteo fa quel che Matteo fa fa bene. Vai,
0: allora,
1: vai.
0: Io l'ho chiamato il giochino del Teo. È molto facile. Vi faccio una domanda in cui un ambito può ammettere sì o no musica e voi mi dovete semplicemente rispondere sì o no. Facile facile.
1: Okay.
0: Siamo pronti? Partiamo forte, eh?
1: Vai.
0: Allora, musica sì, musica no. Mentre fai sesso.
1: Sì.
2: Sì.
0: Ma carino, interessante. Mentre studi.
1: Sì.
2: Sì.
0: Mentre dormi, quindi tipo rumori bianchi.
1: No.
0: Durante una cena romantica.
2: No.
1: Sì.
0: Durante una cena romantica che sta andando molto male.
2: Sì.
1: Sì.
0: Ok. Mentre cucini.
1: Sì.
2: Sì.
0: Passeggiata in montagna.
1: Sì.
2: No.
0: Con rischio di rovinare gli uccellini, mi raccomando. Tramonto al mare.
1: Sì.
2: No.
0: Mentre pulisci.
2: Sì.
0: Mentre fai la doccia. Penso.
1: Sì.
2: Decisamente sì.
0: Mentre fai un discorso serissimo con la tua migliore amica.
1: No.
2: Non lo so, forse per ridere sì.
0: Durante un funerale.
1: No.
0: Neanche un alleluia,
2: allora,
0: in memoria.
2: E io dico sì invece.
0: Mentre lavori.
1: Sì.
2: Sì.
0: Allora, mentre stai scappando da una rapina che ha avuto successo e la stai facendo franca.
2: Se ho tempo di mettere la musica. Sì,
1: sì, dai.
0: Mentre stai scappando da una rapina, invece stai per essere arrestato.
1: No, in questo caso no.
0: Perché sei triste, giustamente,
1: certo.
0: Sei lì che vai in
2: sbatti. Se c'è la canzone giusta, però direi di sì. Cioè, se proprio parte quella canzone che deve partire, sì.
0: E infine, per tornare in momento sessione, perché sta per cominciare, prima di un esame, quindi sei molto teso.
2: Sì, decisamente
1: no.
2: Sì.
1: Invece prima l'esame no.
0: Esatto, perché magari senti un po' più la pressione. Questo era il giochino del Teo.
1: Grazie, grazie, ti è piaciuto un sacco.
2: Ci delizi sempre con questi tuoi
1: con questi tuoi giochi. Grazie. Se voi che ci state ascoltando avevate delle risposte diverse da quelle mie di Marghe, fateci ovviamente sapere.
0: Aspettiamo una raffica di messaggi sì no sì no sì no e poi noi
1: e poi decifriamo noi
2: ci
0: pensiamo noi.
1: Telegram, Poliradio Bot, WhatsApp 320-320-5652 o chiamateci direttamente al telefono 02-2399-2475 o su Twitch per vedere Matteo Ferrari Poliradio IT.
0: Siamo passati dal Matteo Viaggio a Matteo Ferrari.
1: Si è tolto il cappellino Ferrari.
2: Che cosa caccerà adesso sotto la maglia della Ferrari? Secondo me avrà qualche altra.
0: No, basta, non ho più niente, non ho più niente.
2: Comunque, ragazzi, parlando sempre di playlist, una playlist che io adoro e che ho fatto è una playlist con tutte canzoni che farei ascoltare alle nuove generazioni.
1: Ok.
2: E per questo motivo io ho deciso di inserirvene, di portarvene una.
0: È una cosa molto, cioè, riflessiva nel futuro, quasi da mamma, se voglio dire.
2: Vabbè, sì, vabbè, comunque io c'ho veramente, ripeto, playlist per ogni cosa. E secondo me questa non lo so, rappresenta proprio la prima canzone che farei sentire ai miei figli, capito?

0: E così possiamo essere eroi anche noi. Questa era Heroes di David Bowie, l'irreprensibile, inimitabile, ingiocabile, che appunto potrebbe ispirare quindi le generazioni,
1: sì,
0: future, dici?
2: Sì,
1: sì,
2: e questa me, sì,
1: è una di quelle canzoni che diciamo i miei genitori mi hanno portato, cioè era la loro canzone per...
0: Vedi che allora, Marco, tu già lo sapevi.
1: Far
2: certo,
1: sentire...
2: Ma io so tutto.
1: Però io stavo pensando, no? Quando io avrò figli, se avrò figli, delle canzoni della nostra generazione,
2: sì,
1: cosa li porti?
2: Io nella playlist non ho messo nessuna canzone di questo
1: dopo
2: periodo.
1: Il 2010, non hai messo una canzone.
2: Anzi, dopo dal 2000 in poi non ho messo
1: però no, perché
0: non
1: noi
0: so,
1: dobbiamo...
0: Io forse qualche canzone del cantautorato italiano. Cioè, però più recente.
1: Più recente?
0: Quindi
2: allora
0: già
2: io
0: un...
2: il massimo che porterei, o Brunori, pure Andrea Laszlo De Simone, secondo
1: okay.
2: me.
1: Però...
2: Sono gli unici che potrei... Io, da grande fan, per esempio, di Fra, non metterei mai Fra. Non gli farei
1: una canzone di Fra Quintale.
2: Esatto.
1: Però, cioè, una canzone che porti a una prossima generazione deve essere, ovviamente, una canzone
0: molto
1: bellissima,
0: bella.
1: Ma deve avere anche avuto un certo impatto, secondo me, su
2: Vero.
1: Quella generazione. Quindi, tipo, un Brunori Sas... Cioè è famosissimo ovviamente, però non ha avuto tanto impatto sulla nostra generazione.
2: Che
0: ma
2: canzone...
0: secondo me forse dobbiamo fare il ragionamento inverso, ovvero le generazioni future saranno sempre più lontane rispetto alle canzoni vecchie del passato. Quindi tu devi prendere quelle chicche del passato, rifargliele sentire in modo tale che non vengano dimenticate.
1: Ma bisogna...
2: con i remix techno di
0: magari non per forza.
1: No, ma però bisogna aggiungere, cioè non possiamo lasciare un buco nel tempo di 20 anni, dal 2000 al 2020.
0: Vabbè, ma quello lì se lo scoprono da solo.
1: No, è il nostro lavoro.
2: Ci dovremmo pensare effettivamente delle canzoni dal 2000 al 2020.
0: Se avete qualche idea, scriveteci, che a quanto pare noi siamo a
1: una corto canzone
0: di
1: One Direction. No, però i One Direction hanno un po'.
0: You don't make me beautiful. Era loro.
1: Sì, erano loro. Però,
2: erano loro.
1: Cioè, allora hanno un po'. Non so, caratterizzato il nostro. La nostra generazione.
0: Ma sapete cosa ha caratterizzato veramente la mia generazione?
1: Cosa?
0: La voglia di fare sempre serata, di fare festa. E vi ho portato, secondo me, il manifesto estremo di energia proprio. Cioè quello che dici: voglio essere gasato a stecca e niente, cioè sentiamocela e gasiamoci tutti quanti.

0: degli Icona Pop. Se mi sentite, stavo ancora cantando, sì, ovviamente. Ma non so se vi siete mai soffermati sul titolo, sul testo di questa canzone.
1: No, no.
0: Perché io me lo sono riletto e parla di cose che sono successe. Tipo che ha fatto casini, a una certa dice ho fatto un incidente in macchina, ma ha sempre la stessa conclusione dicendo vabbè sti cazzi, I love it, me ne sono innamorato e ho goduto quando bello, ho fatto quella cosa lì. A voi avete mai fatto una cosa del genere? Tipo non dovevo farlo ma chi se ne frega, mi sono divertito un botto facendola.
1: Un sacco, ma probabilmente
2: sì, soprattutto in sessione.
1: Non sono probabilmente non sono adatte da dire in onda.
0: In onda.
1: Qua a Poliradio. Anche perché purtroppo è finito il tempo e non avrei abbastanza tempo per raccontarle tutte perché siamo a fine puntata.
0: Siamo arrivati a fine puntata, ma la programmazione di Poliradio non finisce qui perché tra pochissimi minuti c'è il Domani a Luna delle 13:14. Subito dopo, dalle 15 alle 16, c'è K-Bops. Dalle 16 alle 17 c'è Poli Zara, dalle 19 alle 20 Nerd, poi invece quando arriva un po' di fame abbiamo Fritto Misto dalle 20 alle 21 e poi infine dalle 21 alle 22 torniamo nella casa in the house per sentire un po' di musica techno.
1: E house, beh, c'è nel titolo. House, house. E sì, grazie mille della regia Marg, sei stata fortissima. Grazie della compagnia Matteo.
2: Grazie per tutti i tuoi cambi di
1: i tuoi cambi di outfit. Sì, che sono stati più di uno. Cioè, tu penseresti un cambio outfit? No, perché c'è stato il cappellino e poi la camicia tolta.
0: Io cerco sempre di fare forse troppo.
1: Grazie mille, grazie mille.
0: Ma è arrivato il momento, secondo me, il mio preferito di ogni puntata.
1: Sì.
2: È il momento quindi del
1: disco merda.
3: Disco merda. Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Gentili studenti, per la vostra pausa pranzo, Poliradio è lieto ad annunciarvi...
1: Domani a Luna!
2: Uno studio, quattro microfoni, tanti aspiranti speaker, tutti i giorni...
3: No, la domenica no!
2: Cioè, domani a Luna!
3: Ma quindi domani?
4: No, adesso!
1: Da Luna alle due!
5: Ciao a tutti, benvenuti a Domani a Luna, questo è Poliradio e sono le 13.02 e questo è l'ultimo Domani a Luna del venerdì. Io direi che siamo piuttosto preparati per questa giornata. Voi come state, ragazzi? Tutto bene?
6: Ho fatto un pianto di preparazione per prepararmi questo giorno.
5: Un pochettino anch'io, perché comunque mi spiace un sacco il fatto di aver perso il cioè, si è già finito il tempo, no, di andare in onda con Domani a Luna. Comunque mi sono tanto divertito io a stare qua comunque in onda con voi, ma anche con gli altri giorni di Domani a Luna. E il fatto che questo è proprio il mio ultimo Domani a Luna mi mette veramente tristezza.
6: Poi non aggiungiamo anche l'inizio della sessione, che rende il tutto più drammatico.
5: Comunque siete qua in onda con Davide,
6: Chip,
7: Angiolina. Ricordiamo i contatti, ragazzi.
6: Sì, va bene.
5: Sì.
6: Vuoi dirli tu o li dico io? Li dico io.
5: Vai, dirli tu.
6: Allora, ci puoi contattare su Telegram a Poliradio Bot, su WhatsApp al 320 56 52, scusate, 02 23 99 24 75 76, e anche su Twitch a Poliradio It.
5: Mi raccomando, scriveteci le vostre opinioni, cosa ne pensate della sessione di questo periodo qua. E se vi dispiace il fatto che sia finito anche questo Domani a Luna del venerdì. Per il resto io direi che possiamo anche ascoltarci la prima canzone, direi io. Adesso parte un pezzo classico del rap italiano, da Vile Denaro, il Club Dogo con Vincenzo Labianfossi e Marrakesh, puro Bogotà. Che pezzo incredibile.

i Club Dogo, veramente una roba fantastica. Poi questo disco qua, che è Il Vile Denaro, è uno di quelli che li ha un po' consacrati. A me piace un sacco di questo album qua, Confessioni di una banconota, che ha questo ritmo molto particolare, molto interessante, e anche con delle risvolte pop in realtà il disco in generale, come per esempio Tornerò da Re. Però adesso direi che cambiamo genere con una canzone che ha scelto Chip, a Trophy Fathers, Trophy Son, Sleeping with Silence.

0: che stai correndo via. Questa è una canzone che parla della relazione tossica tra genitori, ma a proposito di relazioni tossiche, quella che abbiamo noi con Tenet, che alcuni potranno conoscere per il bambino con la K47, mentre noi lo conosciamo come un grande ignorante hipster.
1: Davvero?
0: Che dice: mazza che schifezza, ma vaffanculo Tenet. A parte che sei un grandissimo fan di Drake, quindi dovresti stare zitto,
1: sì,
0: a prescindere.
1: Se sei fan di Drake, la tua opinione musicale conta veramente molto molto poco.
0: E quindi ho perso il filo del discorso.

0: 6 Acqua di Venerus con Mace and Calibro 35, questa qua l'hanno fatta live al Miami, al festival, appena esco le interviste andate subito ad ascoltarvele.
1: Tu l'hai vista quindi questa canzone qua live?
0: Sì, live proprio. Leggiamo i messaggi, Davide.
1: Allora, io ho visto un messaggio di Tenet che aveva citato prima Chip, che mazza che schifezza riguardo la canzone che Chip aveva scelto, e non aveva tutti i torti. Però poi Ginevra, Ginevra, la nostra presidente, ci scrive: perché si diffonde odio in questo Domani a Luna? E effettivamente c'è un po' di faida, non è il segreto, tra me e Giuseppe, da che va avanti da tempi non sospetti. Tenet poi infatti aveva scritto grande regia, che ha subito silenziato le minchiate di Chip e Davide su Drake, e Drizzy vince sempre. Ma se ti piace Drake, non devi avere detto di parola.

0: Interpol. Tenet che insiste a scriverci. L'unica persona in studio che può capire Drake è Angiolina. Sei d'accordo?
1: Io sì, sono molto d'accordo. Sinceramente anche coi gusti di Tenet a volte, a volte.
0: È che Drake sa, a me sa molto di pollo bollito insipido senza neanche un filo d'olio e sale. Un po' come gli ultimi dischi di Taylor Swift. O come quasi tutta
1: creativa. Stai parlando di Drake?
0: Drake, sì.
1: E poi ha fatto uscire 3 album insieme, raga.
0: Sì, vergogna.
1: Crazy.
0: Adesso ascoltiamo una canzone che ho scelto io, che è Ruiner dei Nine Inch Nails.

Questa canzone è tratta dal disco The Downward Spiral, che è un disco che io ho amato alla follia. È il racconto di quest'uomo che vive la sua autodistruzione tramite droga, sesso e sesso occasionale, chiaramente, e alcolici, e vive questo suo deterioramento interiore incredibile, fino ad arrivare al gesto estremo di tagliarsi. Racconta questa esperienza dell'ultima traccia del disco, che si chiama Hurt. È incredibile il modo in cui, la sensibilità in cui lui ha descritto questa cosa, anche perché lui ha proprio vissuto questa esperienza e l'ha vissuta mentre faceva l'album. Quindi quello di cui racconta è proprio quello di cui ha vissuto. E poi si è un pochettino ripreso in dischi successivi. Ma devo dire che rimane eccezionale.

0: Eilish, abbiamo appena sentito. Lei mi piace anche perché è particolarmente schierata, dice sempre la sua, che non è scontato. E Davide, allora, hai qualcosa da...
1: È tecnicamente vero, però sono tante persone che si schierano. Lei è la più incoerente possibile, secondo me. Ma ascoltiamoci un bel rock classic adesso, poi ne parliamo.
2: The best rock music experience, rock classic.

0: grande chitarrista e grandissima band Led Zeppelin, che ha ispirato in realtà un artista che a me piace ancora di più, che è Jeff Buckley.
1: Ah, grande.
0: Poverino, morto prematuramente, ma chi, al, o almeno si dice che sia, sì, si è ammazzato.
1: Ma da una trentina d'anni, giusto? Una cosa così.
0: Sì, sì, aveva 31 giovane, anni, e si è lasciato prendere dalle, dalle correnti dell'acqua.
1: Ah, le correnti dell'acqua. No, i Led Zeppelin comunque sono una band che a me ha sempre abbastanza impressionato, e hanno fatto tutto il primo disco in solo 60 ore di registrazione, incredibile.
2: Vuoi bel beef contro Noiz, fallo bello bloody. Guardi il blood mio, è cresciuto senza Dio. Spade sopra una panchina del parco giochi. Frate mio, per

0: Che flow, pure citazione a Calcutta, mamma mia, ci ha fatto volare questo pezzo. Adesso cambiamo.
1: Volare basso forse.
2: No, dai, le strofe di Noyz e Jake sono eccezionali in sto pezzo qua. L'ultima un po' meno, però comunque mi è, a me faccio, comunque mi sembra emozionare sta canzone.
0: Davide non ha apprezzato molto.
1: Adesso Noyz e Jake, help! Io li amo.

Hazel Day the Help, un revival dell'indie sleaze, quindi dei modelli degli anni, primi anni 2010, in cui erano tutti dei modelli super skinny e che si facevano di un sacco di cocaina, e in pratica questa era la loro dieta e basta.

questa canzone di, come si chiama? Birth, quindi rinascita, chiamata anche Little Red la canzone. Quando l'ascolti sembra che tu stia mangiando un marshmallow praticamente, quindi classico pop, anche un po', ti ricorda anche un po' il colore rosa.

0: Piani, Willy Peyote. Vuol dire che lui è un grande artista, è uno dei pochi rapper che ancora questo estro ancora artistico con tutti questi strumenti, un po' anche come Salmo, nonostante ci sia beef tra loro due. La prossima canzone è una canzone che ho scelto io, è una canzone di Amy Winehouse, si chiama Rehab. E io devo dire che il disco Back to Black è un disco eccezionale,
1: grande donna.
0: Grande donna, grande artista, e soprattutto un grande rispetto per se stessa e per la sua musica. E purtroppo anche lei con i suoi demoni che ha dovuto convivere, che poi alla fine l'hanno portata anche alla sua fine tragica a soli 27 anni. Devo dire che il disco prodotto da Mark Ronson ha capito esattamente cosa voleva Amy Winehouse e è riuscito a trasmetterlo al meglio. Quindi ascoltiamoci la canzone, dai.

0: abbiamo ascoltato Rehab come il pezzo di Ketama. Mi è venuto in mente adesso.
1: Paragonare Amy Winehouse a Ketama. Cioè, Ketama, bravo, però Amy Winehouse, cioè, eccezionale, nel senso.
0: Non l'avrei dovuto dire, però, raga, mi è uscito l'articolo di S Magazine l'altro giorno. 8 anni di questo pezzo qua di Rehab. E io sono fan di Ketama, di tutta la Love Gang 126.
1: Che ci fa dentro? Cioè, dentro Franco 126, Ketama.
0: Poi c'è Pretty Solero.
1: Ah, ok. Ah, non sapevo.
2: Ma loro che musica fanno?
1: Sono partiti tipo Imotrap, no? Sono partiti così e poi sono
2: quelli più indie. Madonna, io.
0: Difficile, molto difficile incasellarli, però sì, più o meno è trap.
2: Quindi
0: trap,
2: tipo cercano
0: forse
2: di attingere a un gruppo, diciamo, sul loro pubblico medio è tipo ragazzine 17 anni massimo.
1: No, madonna, neanche
0: con
1: così.
0: Con un'eccezione che sono io, quindi. Perché non ho 17 anni, purtroppo. Vabbè, come se fossi vecchia, però.
2: Basta la pensione domani. Anzi, no, la pensione non la prenderemo mai, perché tanto.
1: E devo dirti, Franco 126 mi fa impazzire il ritornello che ha fatto per Fredda, Triste e Pericolosa. Su
0: con
1: Guesu,
0: chi?
1: Con in Guesus c'è, cioè, il suo ritornello di quella canzone lì. E l'ha fatto da Dio, perché è una canzone molto triste, dove Guesu si apre anche proprio emotivamente, spiega la sua, racconta la sua vita nei posti anche più bui. E Franco ha capito esattamente cosa voleva, ha fatto un ritornello che calza alla perfezione. Veramente,
0: purtroppo non ce l'ho presente, però me la recupererò.
2: Però che
1: te, consiglio, te lo consiglio vivamente, perché è veramente un gran pezzo.
2: È brutto che Gue ha avuto una trasformazione, ha avuto un'involuzione, perché tipo gli ultimi album, da quello che ho visto, parla sempre ancora io mi scopo le tipe, mi scopo baba, mi drogo. E invece ci ha avuto momenti come per esempio in
1: non è uscito tanto tempo fa, tipo 2024,
2: 17, no?
1: Ma va, 2024, 2020.
2: Boh, allora sono rimasto io indietro nel tempo.
1: È il disco che è uscito con Fast Life, è uscito Fast Life, quindi 2021.
2: E beh, boh, 5 anni sono...
0: Però
1: 5 anni! Però
0: non sono tanti 5 anni alla fine.
2: Beh, avevo 18 anni.
0: Quindi wow, quasi 21, 17, sì. Quindi adesso magari ti ascoltavi pure Ketama. No.
2: Come fai a sederlo? Ah, ma comunque volevo fare un'osservazione. No, non ascolto musica italiana. Sì, sono un hipster del cazzo. Comunque volevo fare un piccolo. Tra l'altro, ho notato che le ultime due canzoni hanno avuto molto una grande influenza jazz, diciamo. Soprattutto anche Piani, che da quello che ho scoperto adesso è un rapper, Willy Peyote.
1: Vuoi piacere definire un rapper, anche se ogni tanto canta?
2: Ma quella canzone, infatti, non mi è sembrata molto. Molto jazzeggiante.
1: Ho notato, sì. Comunque, Guesus è del 2021, quindi neanche troppo tempo fa. Era quello in cui nel disco c'è anche Piango sulla Lambo con Roseville. Non so se la ricordate, che era in radio ovunque.
0: Sì, sì, sì, ma ha fatto un sacco di fit in quell'album. In generale, ne fa troppi. Un grattone, il re della grattata. Applausi.
1: Re della grattata, assolutamente.
0: Applausi per il re della grattata. Per Gue, applausi.
2: Ah, perché si vende?
1: No,
2: cioè, lo fa per le mazzette.
1: Featuring anche un po' per i soldi li fa.
0: Che però, poi adesso non ne ha più bisogno, però.
2: Ah, tipo Ty Dolla $ign.
1: Soldi non fa schifo a nessuno, Soldi non fa schifo a nessuno, Angiolina. Quindi che li faccia pure. Tanto.
2: No, a Billie Eilish fa schifo. Wink wink, occhiolino, occhiolino.
1: Comunque, domani è l'una del venerdì. Finisce qua, purtroppo. Mi spiace che abbiamo finito questo percorso.
0: Esatto.
1: Però Poliradio non finisce qua, in generale anche l'estate saranno altri programmi, continuate a sentirci, e neanche oggi, perché tant'è che oggi ci sono altri programmi. Per esempio, dalle 15 alle 16 c'è K-Bops, dalle 16 alle 17 Poli Zara, dalle 19 alle 20 Nerd, dalle 20 alle 21 Fritto Misto e dalle 21 alle 22 In The House, del nostro referente Lorenzo, che è qua con noi.
0: Applausi.
1: Anche se in veste silenziosa.
0: Applausi anche per Lorenzo.
1: Applausi anche per Lorenzo, che ci ha accompagnato in questo viaggio, ci ha insegnato a stare in radio, parlare, a come prendere le intro e le outro, tutte queste cose qua tecniche.
0: Siamo stati tutti promossi, dai, si può dire.
1: Sì, ci ha fatto segno il pollice dalla regia, sì.
0: È stato un percorso molto molto molto divertente, quindi consigliamo a tutti di venire a provare.
1: Assolutamente sì, è veramente un'esperienza che consiglio a tutti quanti, ma adesso è arrivato il momento dell'ultima tradizione, dell'ultima volta che facciamo questa tradizione, che è il Disco Merda! Wow.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ike Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: The hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.
4: E va?

0: Le 16.05 inizia ora il vostro programma.
1: Ladies and gentlemen, welcome back.
0: Tupoli Zara
1: qui, un'altra puntata, forse l'ultima.
0: L'ultima ufficiale, per poi lasciarvi bene con la sessione estiva.
1: A dopo. Ma con questo caldo, con che coraggio
0: con
1: siamo arrivati.
0: Caldo partiamo subito.
1: Ancora
0: in
1: qui.
0: Regia Gabriele Favazzi.
1: Eh no, aspetta un attimo. Mi hai colto impreparato.
0: Bravo.
1: Ecco,
0: allo speaker Luca Frabotta, metti il cesso, così anche l'ultima
1: no,
0: gara.
1: Dai.
0: Grazie, signore, sei magnanimo come certi personaggi di cui vogliamo parlarvi oggi per lasciarvi.
1: Sei molto carico, Luca. Che
0: allora,
1: cosa hai da dirci?
0: Un po' di geopolitica, ma questa volta più. Cioè, parliamo più della diplomazia. Che cos'è la diplomazia? E di come Trump ci ha cagato sopra. Niente.
1: Perché
0: spoiler.
1: Sempre lui, basta. Cioè,
0: poi
1: io mi sono stancato.
0: Passiamo a chi fa le inchieste serie e chi fa le controinchieste ancora così serie da dimostrare che l'acqua calda è calda.
1: Aspetta.
0: Poi voliamo su un fronte ancora caldo, purtroppo da 5 anni. Ucraina e Russia, cosa succede? NATO, un po' di robe perché è ancora un bel focolaio.
1: Poi un poco di Romania, missili che arrivano per sbaglio.
0: Eh sì, là, stiamo là, Romania sta là.
1: Sì,
0: però
1: esatto,
0: ragazzi, però se
1: là.
0: Siamo arrivati fino a qua, vuol dire che fino a qua veramente tutto bene. Marrakesh.
1: Fino a qui tutto bene.

0: Allora, iniziamo. Anzi, prima di iniziare, ti volevo chiedere, ma tu puoi scegliere fra uno fra i quattro, diciamo, quanto vuoi contribuire a questa causa? Va dal primo, diciamo, quello più economico al...
1: Aspetta, di cosa stai parlando? Contestualizziamo.
0: No, ti devo chiedere, tu
1: io,
0: vuoi essere
1: io, Gabriele,
0: tu, in ordine crescente pure di quanto vuoi finanziare, vuoi essere un difensore della civiltà, un custode dei valori
1: e la Madonna,
0: un guardiano dell'Occidente?
1: Ma poi che significa? In concreto che
0: o
1: cosa
0: sono? O un ambasciatore di Hesperia?
1: Devo scegliere?
0: Sì.
1: E perché proprio Hesperia?
0: Vabbè, questi erano, diciamo, la roba, l'affiliazione a questo... Questo, come si può dire? Giornale, dai, diciamo giornale.
1: E ti volevo rispondere sempre... con... mi sto asciugando un po' qui la fronte con i soldi, scusa.
0: Manco ho visto quanto costano, manco me ne frega un cazzo, sinceramente. Però volevo parlare più di un'altra cosa, dell'informazione. Perché Hesperia è salito alla ribalta, fondato, mi sembra, nel 2025... sostenendo di essere indipendente, con poi politica, diciamo, di destra, centrodestra, però loro, diciamo, di... Vabbè, che cazzo vuol dire? Ma non è... Mo non, beh, è perché non...
1: non è colpa mia, mo è colpa degli effetti, io
0: sì,
1: ho sbagliato.
0: È colpa, vabbè.
1: Volevo mettere gli applausi.
0: Però, volevo dire, sosteneva di essere indipendente e di portarci al di fuori del pensiero unico, che ancora devo capire cos'è il pensiero unico. E poi un'inchiesta...
1: Grandi, grandi. No, io sono molto difensore di Hesperia. Sì, Hesperia si chiama così.
0: Poi un'inchiesta di Report ha detto che in verità il direttore editoriale di Hesperia, si definisce così, Gino Zavalani, e in verità è un po'... diciamo, ci sono un po' degli inciuci con Fratelli d'Italia che non si capiscono. Però questo qua lo fa Report, non lo facciamo noi, sinceramente, e non me ne frega manco niente, perché io volevo parlare di un altro, della loro contro inchiesta.
1: Cioè, loro si sono incazzati perché giustamente hanno detto: voi prendete i soldi da Fratelli d'Italia. E quindi loro hanno detto: No,
0: fatto una contro inchiesta. E sono andati contro tutti quelli che sostengono il pensiero unico.
1: Contro chi?
0: Contro tutti. Pagine di Instagram che hanno fatto vincere il no al referendum.
1: Questi bastardi ce la pagheranno.
0: E hanno trovato delle cose scottanti.
1: Che cosa?
0: Ben da riempire un video di 48 minuti. Hanno trovato che pagine come Socialisti Gaudenti sono di sinistra.
1: Vabbè.
0: Hanno trovato che la pagina Meme della Terza Repubblica non è affiliata a nessun partito.
1: Mamma mia, lì sono rimasta a bocca aperta.
0: Beh,
1: non lo
0: Report,
1: sapevo, non lo
0: se
1: sapevo.
0: Volevano incazzarsi con Report, il problema di Report, ufficialmente i soldi glieli dà la Rai, Tele Meloni, quindi se la devono prendere con lo stesso principale loro.
1: E beh, alla fine sì, non ci possiamo lamentare. In realtà tutto il mondo dei media è un po' influenzato dalla politica, perché quasi tutti i giornali sono direttamente finanziati da fondi pubblici. Questa cosa è un problema.
0: Infatti non c'era
1: un
0: una bella, volevano fare una bella cosa per levare i fondi pubblici.
1: Sì, c'è una bella,
0: perché
1: un bel
0: ti posso dire,
1: mo, esatto.
0: Cioè, chi dice, ma chi l'ha fatta la legge che finanziavano i giornali con i soldi pubblici? Allora, signori, una volta aveva senso sta legge, perché molte volte erano giornali indipendenti e quindi, diciamo, lo Stato aiutava ad avere il pluralismo. Il problema è che mo non sono più indipendenti. C'hanno schieratamente una politica. Una volta c'era, che ne so, l'Unità, mi sembra che era il partito, non mi ricordo qual era. C'era il giornale del Partito Comunista, tipo, il giornale, sì, del partito tipo dell'MSI, no? Che però loro dichiaratamente erano di quei partiti. Poi c'erano giornali che facevano giornalismo oggettivo. Problema, mo,
1: oggettivo,
0: signore, diamo 6 milioni di euro al Libero, diamo 6 milioni alla Repubblica, diamo 6 milioni a tutti sti giornali che non riescono a portare una cazzo di notizia, che la metà delle notizie sono false o riguardano il pinguino che è scivolato mentre faceva jogging in Antartide. Ma a me, con
1: allora,
0: caldo, con queste cose, ma che cazzo me ne frega del pinguino?
1: No, posso dire una cosa, hanno fatto una volta un bellissimo, non mi ricordo chi, se fosse TG5, un bellissimo reportage sui pavoni che avevano invaso tipo una città.
0: Ah, sì,
1: io
0: sì,
1: mi sono emozionato.
0: Eppure là dico, il pavone ti invade, è vero che dobbiamo...
1: I pavoni!
0: È vero che dobbiamo mantenere, diciamo, le specie protette, però il pavone erano un po' troppi. Signori, esiste la guardia forestale.
1: Dio mio,
0: devo
1: ragazzi.
0: Dire. Però per tornare a Hesperia, che si sono incazzati, che hanno detto che anche per colpa loro che ha vinto il no, non perché gli italiani hanno ragionato, perché gli italiani, se anche i nostri politici ci considerano stupidi, rimarremmo degli stupidi, secondo me. Però io vi voglio dire una cosa, in amicizia, c'è chi dice no, Vasco Rossi.

0: passiamo subito diplomazia America. Così, Italia diplomazia America.
1: Non ti piace più l'Italia?
0: Io,
1: Luca,
0: ti vorrei chiedere
1: sempre a parlare dell'America.
0: Io adesso ti voglio fare
1: a me
0: pizzo.
1: Viene un po' di puzza, un po' di sospetto, Luca.
0: Un po' di sospetto.
1: Qualcuno...
0: chi me paga?
1: Non lo... esatto.
0: Chi me paga?
1: E voglio vedere il tuo portafoglio adesso, il tuo finanziamento.
0: Ce l'hai qua davanti.
1: È vuoto, non ti pagano abbastanza.
0: No, ci sono ben 20 euro.
1: Così ti compri il gelato.
0: Ma che cazzo vuoi? No, io non me lo compro il gelato.
1: Ti compri la cocaina.
0: Allora, quella tu te la metti su per il di dietro, però...
1: Sì, e poi la sniffi.
0: Però vediamo chi forse ne potrebbe fare una. No, non è vero, si scherza. Si scherza!
1: Siamo
0: ma
1: molto
0: tu
1: simpatici.
0: Lo sai chi è l'ambasciatrice americana in Grecia?
1: Compro una lettera, una vocale.
0: Allora, si chiama Kimberly Guilfoyle!
1: Bello, bel nome.
0: Non me ne frega di averlo pronunciato male. Ma lo sai perché è diventata ambasciatrice in Grecia?
1: Perché è brava. Perché
0: per meriti, perché ha una laurea.
1: Ha una bella laurea, perché, tanta esperienza. Tirocini, cose.
0: No, perché forse si è scopata quelli importanti, diciamola sinceramente. Perché dal 2020 al 2024 era la fidanzatina ufficiale di Donald Trump Junior. Junior, il figlio.
1: Ah, quindi diciamo che ha conosciuto le persone giuste. È un buon networking.
0: Ma
1: un
0: perché
1: networking,
0: signori? Ma perché dire. L'America... Non siamo qua a difendere l'America, quello che ha fatto si sa. Ma almeno una volta. Ma come stanno dicendo adesso te? Immaginati i presidenti americani che conosci, no? Guardi i loro ritratti, ma anche quelli meno famosi, no? Non ti viene da ridere. Ma perché invece se ti mettono davanti il ritratto ufficiale di Donald Trump ti viene da ridere?
1: Vabbè, è simpatico,
0: cioè,
1: è simpatico.
0: Ha distrutto proprio anche la figura. Ma questi che pensano l'America go first con Trump, ma go sto cazzo.
1: Ah, io voglio però rigirarti dall'altra parte, perché mi piace fare l'avvocato del diavolo. E se forse la forza di Trump risiede proprio in questo?
0: Ah,
1: in
0: nell'isolarsi, nel prendere i punteggi bassissimi,
1: aspetta.
0: I gradimenti più bassi.
1: Aspetta. No, no, al di là di questo, magari è proprio questa la cosa che ha fatto distinguere Trump, cioè il fatto che è un coglione, nel senso...
0: coglione che non sa mettere errori, perché secondo me Trump in Iran, lui sta aspettando che anche il gelataio più stupido iraniano gli dica hai vinto, per andare là a dire ho vinto, e non ammettere che è un coglione, i suoi generali gli avevano pure detto che era una stronzata sta cosa, però se fidiamo del nostro amichetto di quartiere, però oggi vogliamo parlare più di altra diplomazia, perché... Oltre nelle guerre tutto, ha fallito pure nella diplomazia. Perché già avevamo parlato
1: che
0: ha uno licenziato di farsi. Ma come si dice, Trump licenzia, diciamo, gli esperti del... Cioè, Trump, anche Rubio è il capo del segretariato di Stato, quindi del ministro
1: quindi
0: degli esteri.
1: Quindi anche colpa sua, ora sempre colpa di Trump,
0: yes,
1: mamma mia.
0: L'ha messo Trump, però.
1: E vabbè, magari cioè, l'ha fatto lui le cazzate.
0: Scusa,
1: Rubio,
0: se
1: non Trump.
0: Se tu sei il capo, metti a fare i conti un contabile coglione che te sbaglia tutti i conti, oltre alla colpa sua che è coglione, ma è anche colpa tua.
1: E questo è anche vero. Però dai, sempre
0: però
1: colpa
0: ci
1: di
0: sta,
1: Trump.
0: Ci
1: basta,
0: sta sempre
1: basta.
0: Chi è più coglione, perché come lo definiscono certi giornalisti americani, ci sono i due palazzinari di New York, Steve Witkoff e Jared Kushner, che Trump aveva nominato, tipo, non si capisce se erano dei ministri, non si sa. Comunque si è scoperto che sono anche loro i responsabili, perché ha mandato loro a fare i negoziati e sono stati rimandati indietro.
1: E ci hanno provato almeno.
0: Si sono,
1: vabbè,
0: dovuti affidare al Pakistan.
1: Ah, il Pakistan ha fatto da mediatore.
0: Vabbè,
1: però
0: ma lo
1: almeno
0: sappiamo,
1: in Pakistan sono bravi.
0: Ma lo sappiamo che pure in Italia, vedi, c'è sta quell'italo-americano... Che, cioè, in Italia
1: Gio Mandarino, non
0: no,
1: era lui.
0: Paolo Zampolli.
1: Paolo Zampone,
0: che in Italia
1: sì,
0: non si capisce quanti sono gli ambasciatori americani, perché c'è l'ambasciatore ufficiale e poi c'è questa figura che è amica di Trump. Non si capisce se abbia un incarico ufficiale o no. Che su molte crisi, che ecco, quando Trump, non mi ricordo che stava per la Groenlandia, no, che minacciava prendo la Groenlandia, e cioè ci sono i ministri degli esteri europei, si sono, cioè, hanno richiesto a Paolo Zampolli cosa volesse fare Trump. Però posso dire una cosa, si avvicina a novembre. Trump ha pure chiesto agli iraniani, ma voi state tergiversando per arrivare a novembre, così mi fanno fuori alle elezioni?
1: L'ha
0: penso
1: capito.
0: Caro Donald,
1: cioè, non è così coglione come pensiamo.
0: Cioè,
1: no?
0: È nato dopo due mesi, Però
1: vabbè,
0: possiamo iniziare a dire che stanno finendo i giochi.
1: Mi sa che sono già finiti i giochi.
0: Gianni Bismarck.

0: Ma tu ti ricordi cosa, come era stato eletto Trump, una delle sue promesse?
1: Forse abbassiamo le tasse.
0: Che non,
1: forse,
0: ha fatto.
1: Non ha fatto. Forse ha provato America First, ha chiuso i confini per rafforzare l'economia.
0: Non l'ha fatto.
1: Okay.
0: Sicuramente non ha rafforzato l'economia. Però c'è una cosa che gli diceva Biden.
1: Esatto.
0: Tu sprechi i soldi americani per inviare le armi all'Ucraina. Io salgo, in una settimana risolvo tutto. Signori e signori, come sapete, non ha fatto un cazzo. Però mo.
1: Sai che me l'aspettavo? Me l'aspettavo, questo è sincero.
0: Chissà perché, ma sì. Io mi ricordo tutti quelli quando, cioè pure in Italia, che io dico, non sei americano, non voti, con tutti quelli a fare propaganda di Trump in Italia, però vabbè.
1: Trump è il migliore. Ora sì che con Trump.
0: Tra l'altro pure due tre tue persone tanto amiche che adesso amiche tue. Beh, che
1: per
0: adesso
1: chi, no, per chi non avesse colto la cosa, ci stiamo riferendo a Marco Travaglio.
0: Esatto.
1: E a tanta gente che vabbè contestualizziamo Marco
0: perché
1: Travaglio all'inizio del mandato.
0: Io critico Esperia, però critico pure Marco Travaglio.
1: Allora, Marco Travaglio ha detto cazzato, ok? Come quella di Trump, Marco, che a inizio mandato avrebbe dovuto aiutare l'Europa, perché
0: vabbè, quello l'ha detto pure Salvini, che i dazi avrebbero aiutato l'Europa, però quello è Matteo Salvini, come ormai riportano i TikTok. Matteo, pensa ai treni, cazzo,
1: per favore. Pensa più treni. Di 540 giorni di ritardo accumulato negli ultimi 3 mesi, io non lo so, mi sa che c'è qualche problema,
0: però rimaniamo sul focus
1: e non
0: lasciamo
1: fondi
0: pure
1: al trasporto. Vabbè, torniamo a noi.
0: Allora, però in Ucraina e in Russia ancora va avanti, anche se non ci sono segni di cedimento. Cioè, secondo me non è che in questa guerra vedrai uno che occupa completamente l'altro. Non hanno le forze di farlo.
1: Eh no, assolutamente.
0: Gli ucraini ormai stanno totalmente in difesa e ormai sono diventati pure una delle forze armate più combattive, perché si sono specializzati in ma pure i russi nella nuova guerra di droni.
1: Sì, sì, ma
0: dove non ci sono più carri armati, dove adesso si va all'assalto con le motociclette perché sono più sicure.
1: A quanto pare sì, sono vere e proprie economie di guerra, per cui ritrasformarle in economia normale, civile, sarà un casino.
0: Ma io tipo ho visto una per collasso. I droni non ti serve usare il caccia per intercettarli, ti basta l'aereo bimotore, cioè l'aereo a elica d'addestramento. Io ho visto video di ucraini che intercettano Shahed russi con stieri d'addestramento, quindi quelli a elica, addestramento basico, che questo apre il cockpit, prende il fucile e gli spara al drone.
1: Ma tipo su Battlefield, io ho fatto questo trick un paio di giorni fa, bellissimo.
0: Sì, però pensa che là se la sbagliano cascano, muoiono, no? Non sono te su Battlefield.
1: Vabbè, ma non respawnano, dici?
0: Però posso dire, ci sono anche segni di cedimento proprio dalla Russia, perché hai visto, loro fanno la parata il 9 maggio per la festa della grande guerra patriottica.
1: Ogni anno fanno.
0: Ed era sempre stato il simbolo fin dall'Unione Sovietica di far sfilare mega carri armati, mega mezzi. Quest'anno non c'è stato manco un carro armato, ci sono stati pochi plotoni, Putin ha parlato per 10 minuti e anche gli stessi russi si stanno chiedendo perché è così debole, ma gli stessi, diciamo, i russi ormai ci ha creato una nuova casta, i military blogger, che sono gente che va a fare i blog e a riportare le notizie, che, attenzione, stanno iniziando a criticare Putin, però ma non è che però non lo criticano perché vogliono essere democratici, alcuni lo criticano perché gli dicono che dovrebbe usare l'atomica.
1: Ah, perché non è abbastanza cattivo contro.
0: Sì, lo criticano per questo.
1: Guarda,
0: comunque
1: non lo
0: pure
1: so.
0: In Russia stanno.
1: Però io stavo pensando, cioè, se veramente si trovasse alle strette la Russia e non avesse altre armi.
0: Per me no.
1: La minaccia c'è.
0: Per me no. Distruggi. Allora, ci potrebbe essere, lo sai, che quello che stanno a studiare, magari l'uso di una tattica di una nucleare poco potente.
1: Ah, sì, ne avevo sentito parlare.
0: Solo, diciamo, per fare effetto, no? Per far vedere noi lo siamo e magari mettere, diciamo.
1: Tipo spauracchi, no? Per
0: fargli
1: cagare sotto.
0: Anche per fare tipo guerra psicologica in Europa, no?
1: Sì,
0: tu
1: sì,
0: pensa,
1: capito,
0: domani lanciano un'atomica, magari non fanno grandi danni. Però pensa in Italia cosa succede, no? La gente si inizia a incazzare, rivoltà. Però hanno fatto vedere. No. Hanno fatto vedere che comunque la Russia, cioè, signori, sta. Non riesce continuamente ad avanzare. Cioè, anche gli ucraini stanno messi un po' male. Però difendendosi hanno il vantaggio. Invece i russi gli stanno mancando anche a loro gli uomini.
1: Ma perché a quanto pare non è una guerra che li ha arricchiti. Non è la guerra,
0: guerra
1: che si pensava.
0: E soprattutto, anche se sono passati, hanno avuto tipo un balzo economico a un certo punto, perché sono passati in economia di guerra, quindi producono un botto. Però la richiesta di uomini dal fronte, non c'hanno più uomini manco in fabbrica.
1: E forse perché hanno finito pure i soldi.
0: E non avendo, i russi stanno avendo anche la paura che ora Putin, per rimpinguare i ranghi, faccia una nuova mobilitazione generale.
1: Ah, tipo leva militare obbligatoria.
0: Sì, leva militare obbligatoria. Il problema è che pure là, se la fai, ma la gente ti andrà a combattere?
1: Mi sa che diserterà, mi sa che... non lo so, ci sono tante variabili
0: da
1: considerare.
0: Non lo so, comunque rimane sempre, diciamo, da 5 anni. Che, cioè, tu immagini, sono 5 anni che combattono.
1: Cioè, gli ucraini hanno più della seconda guerra mondiale.
0: Tipo, gli ucraini gli hanno dimezzato... Sì, più della seconda guerra mondiale, tipo per la Russia. Cioè, l'Unione Sovietica è entrata nel 41, 45.
1: È uscita nel 45, esatto.
0: 45, più o meno 4 anni. Ma tu pensa comunque quanti sono morti? Cioè, gli ucraini hanno perso tipo la metà della popolazione giovane.
1: Popolazione maschio giovane.
0: Maschio giovane.
1: Pazzesca sta cosa.
0: Vabbè, per i russi si sono fatti aiutare dai nordcoreani a un certo punto.
1: Vabbè.
0: Poi, poi li hanno dovuti ritirare perché erano più quelli che scappavano che quelli che morivano.
1: Kim Jong-un non era felice di questa cosa.
0: No, lascialo perdere, sta scoppiando la terza guerra mondiale. Ma ti ricordi da piccolo quando dicevano la Corea del Nord è un problema perché si è fatta l'atomica che ce n'avrà due? E invece nessuno se lo caga quando stava andando al collasso. Nessuno se lo sta cagando. No, no.
1: Dai, è pazzesca sta cosa. Cioè, Israele ha più testate.
0: Forse ne hanno dichiarato una novantina. Non lo so, perché tengono sempre il veto. Tengono sempre il veto loro.
2: Israeliani, un'enorme minaccia sta nascendo.

0: Sono un soldato.
1: Chi è il soldato? Chi è il soldato qua?
0: Forse noi che Calenda ci vuole mandare sul fronte.
1: Ah, non vedo l'ora, Donbass. Non vedo l'ora. Posso, però, così posso fare il trick.
0: Però prima di continuare a sparare minchiate, salutiamo Ginevra che ci aveva salutato, ma eravamo troppo presi a sparare minchiate.
1: No, non ti odiamo, Ginevra, ti amiamo tantissimo.
0: Colpa del
1: saluti,
0: regista.
1: Saluti. Vabbè. Comunque, pure signori, i migliori possono
0: sbagliare.
1: Se volete
0: fare come Ginevra e mandarci a fare in culo, potete scriverci sul bot Poliradio Bot di Telegram, su WhatsApp 320-320-5252, o chiamarci per mandare a fanculo in diretta Gabriele 0223-99-2475, oppure vedere la mia faccia del cazzo su Twitch Poliradio It.
1: Grande Luca, l'hai messo.
0: Però abbiamo annunciato Calenda con la sua propaganda. Vogliamo parlare un po'.
1: È il tuo secondo best friend. Ogni volta lo citi accanto a Trump.
0: Ma te credo.
1: È la tua migliore
0: Ma Calenda,
1: pick,
0: lo sai che non è che tipo come Trump dico, ma come cazzo ha fatto uno così a diventare presidente degli Stati Uniti? Cioè Calenda lo compatisco. Cioè fa di tutto per
1: per arrivare alla soglia di sbarramento. Tipo, per favore, accoglietemi in qualche alleanza.
0: Cioè rispetto ormai che purtroppo, signori, quello che riesce a fare politica maggiormente e diciamo anche a influenzare la gente con un 2% si chiama Matteo Renzi.
1: E lui il Kraken.
0: Il Kraken che riesce a smontare tutti ormai. Cioè purtroppo è il miglior politico italiano. Pensando cazzo

0: tempo fa, qualche anno fa.
1: Quando Salvini è diventato famoso perché faceva Ruspa! Ruspa!
0: Quando faceva se balli come arrivano in napoletano. No,
1: no, manco... vabbè, quella la faceva qualsiasi persona che sta sopra il po'.
0: Tu sicuramente no, perché non...
1: Io so Terrone per loro, so di Roma.
0: Che schifo.
1: Ma io te l'ho sempre detto, da noi a Roma... Cioè, quando ci dici noi di Roma, vi senti del nord e del sud? Io ti dico, mi sento di Roma e all'esterno per me c'è Roma e poi tutta Burinia. Burinia Land.
0: Burinia Land. Però quindi Roma non è tutta bella, volevo ricordare... fiorita. Bella, bella, come si pensa.
1: È la città più bella del mondo.
0: La città con
1: la civiltà occidentale è stata fondata dalla civiltà romana.
0: È la città più sporca, forse la seconda più sporca d'Europa.
1: Quando in Inghilterra c'avano ancora le capanne di fango e di merda, a Roma già si accoltellavano i Cesari.
0: Torniamo, è un po' un autogol comunque.
1: Però queste qua, lo sai che ormai con la sta politica della becera, ste frasi le potrebbero prendere, farebbero effetto.
0: Frasi un po' nostalgiche. Quando c'era Roma i treni arrivavano in tempo.
1: Ma te devi prendere per il culo a Roma. E l'unica cosa con cui la sai prendere per il culo è dire che sono tutti fascisti. E poi quindi fare la classica battuta. Quando c'era lui i treni arrivavano in orario.
0: Quando c'era lei
1: non arrivavano manco.
0: Piccolo riferimento alla propaganda fatta da Matteo Renzi.
1: Poi
0: azione.
1: Diciamo, dai, diamo una valutazione. Fratelli d'Italia ha cercato di copiare un po' le mosse di Renzi, ma...
0: Sì, esatto.
1: Scherzo, successo. Ha fatto incazzare. Io ho letto dei commenti che fanno: cazzo, io vi ho votati, ma mi prendete per il culo. Non fategli il ciuci. Avete piazzato i tre figli della Russa, uno da una carica all'altra. Cioè, non gli ha detto uno codici comunista, non gli ha detto uno io vi ho votato.
0: E mi sa che c'è un problema allora di fondo.
1: Però posso dire:
0: qualcuno non arriva a prendere i premi di maggioranza.
1: Secondo me le prossime politiche se la giocheranno come quella puntata di Val Podcast: Renzi contro Vannacci.
0: Che
1: e poi c'è Calenda, che invece gli piacerebbe tanto essere primo ministro, ma arriverà all'1% e farà la fine di Di Maio. Jimmy Dice.
2: Yeah, guarda mamma, senza mani, senza soldi.

0: Eccolo, l'abbiamo evocato.
1: Ora parla.
2: Lei dice: io ne dovrò bruciare uno. Non so, penso che Mario Draghi sarebbe un bravissimo presidente della Repubblica.
3: Non presidente del Consiglio.
2: Ma sa, presidente del Consiglio, dopo che l'hanno trattato come l'hanno trattato, sfiduciandolo per un termovalorizzatore a Roma, fossi lui gli
1: Chi era? Presentacelo.
0: Calenda, colui che è qui, dichiamo la canzone di prima che ti piacerebbe. Però vedi qual è il problema di Calenda, che alcune cose le dice giuste, no? Cioè che a Draghi gli hanno rotto per un termovalorizzatore, poi non è vero che è solo per quello, però...
1: Vabbè, è il governo tecnico, però, dovevano buttarlo su
0: tutto.
1: Cioè...
0: Se dovrebbe decidere pure se, non lo so, cioè se stare col campo largo, cioè sta solo se arriva Silvia Salis coi piedini de fori.
1: Amante
0: oppure
1: dei
0: alcune volte però va a cena con Giorgia Meloni per dirgli: insieme a tua sorella fammi fare anche a me il sindaco di Roma.
1: Lui cerca di intrufolarsi, di trovare il buchetto là per
0: almeno
1: entrare.
0: Vedi i veri campioni, i veri giocatori che giocano non in Serie A ma giocano in Champions League, come Luigi Di Maio, che perde tutto ma comunque non si sa come diventa rappresentante dell'ONU, che tipo tre lauree onorarie ad Oxford, a fanculo in America e non si sa dove, e diventa consulente, professore. Oh, ma che cazzo, che de carriera.
1: Magari tipo ha la stessa carriera dei, come si chiama, degli ambasciatori di Trump.
0: Beh,
1: magari
0: su quello
1: sono
0: sicuro,
1: sono gli ambasciatori italiani, no? Tanto alla fine lui di esperienza l'ha fatta.
0: Una volta la diplomazia all'inglese, no? Che riuscivano comunque ad essere cordiali anche mandandoti a fanculo. Adesso siamo arrivati alla diplomazia di Witkoff e Kushner, i due palazzinari di New York, di Luigi Di Maio, di ministri degli esteri e primi ministri di tutto il mondo, tipo mo come la Germania. Prima c'era il cancelliere Merz, felicissimo per l'attacco dell'America in Iran, anzi l'unica nazione europea ad essere avvertita. Adesso, oh, wow. Adesso ha detto che forse è stata una stronzata, forse.
1: Se ne sono accorti, finalmente, erano gli unici che ne parlavano bene.
0: Vabbè, a parte i tedeschi, capisci chi sono i loro padroni. Una volta c'avevano un pittore austriaco come padrone, adesso
1: adesso è cambiato. Adesso però sì, in Germania sta iniziando tipo come si chiama, il malcontento a crescere. Quando il malcontento cresce,
0: sono due anni che stanno la Germania prima
1: inizia
0: con quella culona della Merkel, diciamo, che a tutti a dire perché la Merkel è tipo Giolitti, ha fatto solo danni per mantenersi alla poltrona, quindi niente parole belle per la Merkel. Però quando c'era la Merkel, che succedeva?
1: Quando
0: la Germania,
1: la
0: ti ricordi cos'era forte la Germania? Produrre auto, produceva auto, industria automobilistica.
1: Le banche,
0: più che altro auto, acciaierie e tutto. Adesso stanno licenziando la gente.
1: E non...
0: Ma da due anni a sta parte in Germania c'è una crisi.
1: Questo vuol dire che la Germania non è più quel paradiso dove tutti gli italiani vanno perché la paga è alta.
0: Eh sì.
1: Allora... Cioè, quel sogno sta svanendo. Allora dove si potrebbe andare? Cioè, dove potremmo andare?
0: Con i pinguini, che almeno così nessuno te rompe il cazzo. No, non glielo dire a Trump, che magari uno gli dice: oh, c'è olio. Però intendeva l'olio vegetale.
1: Olio extravergine.
0: Olio extravergine di un bambino di 10 anni. No, niente.
1: Freedom! Piccola citazione.
0: Ma tu lo sai che cosa direbbe Trump a se stesso di 10 anni?
1: Per favore, abbassati i pantaloni.
0: No, vabbè, dai.
1: Stiamo cazzeggiando così tanto.
0: No, stiamo
1: tanto
0: cazzeggiando
1: oggi.
0: Come la politica italiana ormai.
1: Sì, ma tanto è l'ultima puntata,
0: ma
1: ragazzi, prima della
0: c'è qualcuno che si salva?
1: Allora, secondo me, devo fare un bombola passi istituzionale, devo trovare qualcuno che mi bomberei istituzionalmente.
0: Silvia Salis.
1: Allora, istituzionalmente.
0: Allora, facciamo
1: dai,
0: così,
1: bombi
0: o passi, Silvia Salis o Elie Schlein?
1: Silvia Salis.
0: Silvia Salis, Giorgia Meloni.
1: Silvia Salis.
0: Silvia Salis a Fia de Craxi.
1: No, che schifo, no? Cioè, ma fammelo più difficile.
0: Più che altro non mi ricordo. Silvia Salis
1: o Lina Segre.
0: Madonna, te oltre le MILF vai proprio.
1: Faccio
0: Silvia Salis,
1: uno standard.
0: La ministra del turismo, Santanchè.
1: Che
0: è stata detta che è invidiata perché è solo una bella donna.
1: Non è vero, è una bella, anche molto intelligente. Così intelligente e furba che è rimasta.
0: Molto intelligente
1: pure
0: che
1: dopo...
0: c'ha. Che dentro al cervello c'ha la scimmietta che balla.
1: Umberto Rosario.

0: scusami, ma questa canzone è bella. T'ho interrotto, però. Bella, ma ancora che balla. Non ho capito, Silvia Salis o Daniela Santanchè?
1: Allora, Silvia Salis o Daniela Santanchè? Io direi Daniela Santanchè.
0: Ma come?
1: No, aspetta, aspettate tutti! Fermi tutti, fermi tutti! Un nostro fan ci sta chiamando. Un nostro fan ci sta chiamando.
0: Ci sei?
1: Pronto? Con chi stiamo parlando?
2: Io sono Maurizio da Fiumicino, buonasera.
1: Salve Maurizio,
0: Maurizio,
1: salve,
0: da Maurizio. Fiumicino, mi porti una frittata?
2: Arrivo,
0: una frittura,
2: arrivo.
0: Scusa, una frittura di pesce.
2: La frittura.
0: La frittura, allora, a Fiumicino fanno buono.
2: Io ho chiamato soltanto per dire che Liliana Segre è Mattarella con la gonna.
0: Mattarella, questa con... è bella, sì.
1: È vero.
0: Liliana Segre o Mattarella con la gonna, Gabriele?
2: E io la bomberei tutti i giorni dell'anno.
0: Ma chi? Mattarella Natale con la gonna?
2: Incluso. Natale incluso.
1: Allora, Marcello...
0: Ma Mattarella con la gonna?
2: Mattarella con la gonna.
1: Marcello, hai tutto il mio sostegno. Possiamo pure provare? Invitiamo Liliana Segre?
0: Io penso dopo poi... sta puntata non verrà nessuno. Infatti... istituzionale qua.
1: Mi sa che ci chiudono proprio il programma.
0: Forse può vedere solo il Kraken.
1: Il Kraken Matteo Renzi.
0: Tanto se gli chiedi tipo bombi o passi con Silvia Salis, lui ti dice Silvia Salis dovrebbe essere primo ministro.
1: E inizia a variare.
0: No, quello è Calenda.
1: Vabbè, qualcuno, uno dei due deve arrivare al 3% per salire.
0: Ma quello non gli serve. Al primo, al Kraken, non gli serve. Arriva, fidate, fai in
1: sì,
0: su,
1: tu,
0: su,
1: alla
0: su,
1: fine su. Entra sempre dove puoi entrare.
0: Però io ti dico, facciamolo dai, in versione non bombi o passi.
1: Non bombi o passi,
0: però diciamo duce, non duce.
1: Allora,
0: tipo
1: Marcello,
0: per riprendere Marcello. Marcello,
2: scusate, potrei Silvia Salis o Maria Elena Boschi?
1: Tu mi vuoi a me fare la proposta?
0: Si può fare una cosa a tre?
1: Qualcuno vuole tutto? Vuole fare Piazza Pulita?
2: Secondo me è la domanda definitiva.
0: Sì.
1: Dai,
0: sì.
1: Tutte e due a fare fatto.
2: A fare fatto. Grazie ragazzi, un bacione.
1: Ciao,
0: dopo, da Fiumicino.
1: Da Fiumicino. E quindi stavamo dicendo...
0: No, io volevo farti pure duce, dai, perché se no sembriamo maschilisti, no? Oh, donna, un oggetto.
1: Sì, facciamo ora facciamo i fascisti.
0: Facciamo duce, non duce.
1: Allora, iniziamo col gioco.
0: Iniziamo con Roberto Vannacci.
1: Non duce.
0: Non conduce.
1: Non duce. Poi...
0: Non duce.
1: Non duce, non duce.
0: Poi, fammi pensare. Il cognato della Meloni.
1: Duce, ecco, duce,
0: Lollo,
1: dai.
0: Brigida.
1: Lollo Brigida. Ah, ecco, perché non capivo.
0: No, perché lui, manco io, è così inutile che non me lo ricordavo.
1: Lui beve tanto vino, secondo me sì. Sì, sì, ogni volta si rasa in segreto facendo finta di essere Mussolini. È duce.
0: Si è fumato prima di venire per dire queste cose.
1: Oh, ma lo vedi?
0: Carlo Nordio.
1: Ducione, è proprio Ducione, dai, io. Dai, no, come fai a dirgli di no?
0: È lo zio, quello che te fa, quando c'era lui.
1: È quello lì che beve sempre, tipo alle feste di Natale, poi se ne esce bestemmiando.
0: Quello che farebbe propaganda per andare a combattere un'altra guerra in Abissinia, in modo, non per dici per le conquiste territoriali, ma per mettere una nuova accisa.
1: Per poi lasciarla per 80 anni.
0: Per non si capisce perché ancora non dobbiamo pagare. Però qualcuno le leva le accise.
1: Ecco.
0: Però passiamo. Coppia Bonelli Frattogliani, duce o non duce?
1: Bonelli, tutte e due.
0: È coppia, quelli là li puoi valutare solo in coppia.
1: Duce. È chiaramente, cioè, quando sotto i riflettori, cioè, scusa, al di fuori dei riflettori, quando il sipario si chiude, loro due secondo me.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: d'altronde
1: si spiega.
0: D'altronde
1: non
0: mi ricordo di due, ma vabbè, consideriamoli un'entità unica. Uno dei due c'aveva le Tesla di Elon Musk che lanciava il suo cuore.
1: Vabbè, ma magari sono dei grandi sostenitori della tecnologia. Dopotutto, se
0: sono
1: così
0: sostenitori che Bonelli è contro il nucleare, che non ci ha capito niente.
1: Ma non è vero, lui è molto per l'energia solare. Lui è molto sincronizzato col sole.
0: Sì, è sincronizzato con i suoi pensieri. Can't stop the feeling.

0: Siamo bombi o pazzi.
1: Basta, che ci hai preso gusto in questa cosa.
0: Silvia Salis o la Bartolozzi?
1: Ah, mi devi fare queste domande così difficili alle 5. Allora,
0: o se no, la coppia che scoppia.
1: Dai.
0: Fra Togliani e Bonelli o Bartolozzi e Del Mastro? Però parliamo di condanne.
1: Condannati Bartolozzi e Del Mastro. E io quel giorno ho pianto di gioia.
0: Allora, però penso di aver preso per il culo tutti, quindi non ci potete additare che facciamo propaganda. Esperia, per favore, noi non facciamo, noi non ce l'hanno una lira, anzi
1: non
0: siamo,
1: ci
0: noi
1: hanno
0: che, siamo noi che paghiamo la quota associativa, quindi
1: per favore, almeno supportateci, salutateci, come Ginevra Visali che ci ha risalutato di nuovo,
0: che ci ha detto che infatti l'altro giorno l'ha vista a passeggio con la Segre.
1: Mattarella ha visto a passaggio con la Segre.
0: Ma non penso con la gonna, dai, poraccio.
1: Avete mai visto Mattarella e Liliana Segre nello stesso posto? Non penso proprio.
0: Tu hai mai visto Mattarella e tu hai mai visto Mattarella e Carlo Magno nello stesso posto?
1: Penso. Caspita. I punti si allineano, si stanno unendo tutti.
0: Comunque, signori, 16:58 verso le 17. Polizzara ufficialmente finisce qua.
1: Ma ci rivedremo, forse qualche puntata
0: Poi
1: extra.
0: Poliradio continua ancora per oggi, però abbiamo dopo Nerd dalle 19 alle 20, Fritto Misto dalle 20 alle 21 e la replica in The House dalle 21 alle 22. Quindi, signori, da Luca e Gabriele, che dobbiamo dire? Buon'estate,
1: ci vedremo. Magari qualche puntata io la butto lì, magari succede.
0: Qualche puntata.
1: Magari succede. E se non succede, pazienza.
0: Signori,
1: ragazzi, buon'estate, buono studio
0: tutti.
1: E fate i bravi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
13: Ma cosa stai facendo?
12: I fondamentali e proprietà intellettuale.
13: Ma cosa sono?
12: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
13: Ma che dici?
12: Digital humanities, fundamental of communication networks.
13: Ma quanti sono?
12: Building design for tropical climate series.
13: Ah, ma questo non è male.
12: Composizione musicale con strumenti di
13: intelligenza artificiale.
12: Costruzione e nuove tecnologie.
13: Ci scrivo!
12: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget. All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
1: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
2: Se è una startup e hai fame di clienti, fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: see you later.
1: 3, 2, 1. The best house music.
2: From the best DJ
1: in the world.
2: You're listening to
1: In the House.
3: Buonasera, buonasera a tutti quanti e benvenuti a In the House. Piacere, io sono Lorenzo Melog. Mercoledì 27 di maggio si sta avvicinando sempre di più l'estate, ahimè si sta avvicinando anche la sessione, ma non pensiamoci ancora, abbiamo tanta musica da ascoltare oggi in the house, tanta musica dance, tanta musica house. Se volete contattarci potete farlo sempre a quelle coordinate: Telegram @ la Poliradio Bot, WhatsApp 320 320 5652, telefono 02 23 99 24 75 oppure 76, e pure su Twitch, twitch.tv/poliradio.it. Scorsa settimana abbiamo finito il nostro magnifico giro per il mondo nel conoscere nuovi DJ e da varie parti del mondo, appunto. Oggi invece si inaugura, almeno qui in the house, la stagione dei festival. Quindi oggi, cari miei, si parlerà dei festival estivi, quelli che ci sono già stati, quelli che ci saranno, tantissimo musica, tantissimi artisti magnifici che abbiamo già incontrato. Si parte.

house, che più house non si può. Lui è Calvin Harris assieme alla cantautrice irlandese Jazzy. Questo è Satisfy, il suo ultimo disco uscito proprio qualche settimana fa. Se ci seguite su Instagram avrete già sentito questo disco, perché quando è uscito ovviamente l'abbiamo coperto con un bel contenuto, un bel reel. Seguiteci chiocciola Poliradio, mi raccomando. Ma iniziamo da Calvin Harris, perché iniziamo dal Nameless Festival, il festival più vicino a noi temporalmente, perché si terrà il 30 e il 31 maggio e l'1 di giugno, quindi questo sabato, questa domenica e questo lunedì. Si terrà a Bione, a Lecco, vicino a Lecco insomma, ed è un festival bellissimo. Appunto abbiamo Calvin Harris al primo giorno come headliner, John Summit al secondo giorno e Fisher a chiudere questo magnifico festival. È uno dei festival italiani di musica elettronica più importanti al mondo. Pensate che tiene ogni anno più di 40.000 persone al giorno, quindi non poco, non poco. E, tra l'altro, un po' di storia del Nameless. È nato nel 2013, quindi neanche tanto tempo fa, solo 13 anni fa, come un piccolo festival locale con sole 10.000 per... no, non 10.000, qualche migliaio di persone, diciamo. Nel 2015 si è spostato a Barzio, nel 2019 ad Annone Brianza, dove è rimasto fino all'anno scorso, e quest'anno appunto lo vivremo nella nuovissima location di Bione, subito in riva al lago, quindi una location molto molto speciale. Ne abbiamo parlato tantissimo del Nameless Festival nella guida radiofonica ai festival estivi assieme al buon Luciano, quindi mi raccomando ripescatevi la puntata, la trovate su poliradio.it oppure su Mixcloud. Ed è un festival bellissimo, perché anche ci saremo noi di Poliradio. Nello specifico ci sarò io, Lorenzo, sì, sarò al Nameless Festival, quindi se ci siete passate a fare un saluto. Adesso ascoltiamoci degli italiani, ne abbiamo parlato scorsa puntata, che suoneranno al Nameless Festival l'1 di giugno. Loro sono Merck & Cremont, quindi una veste un po' più rap, assieme a Demi Schilla e Massimo Pericolo. Nino Nino.

0: Heaven on Your Mind di Kygo assieme a Dan Timinski. Ve lo ricordate Kygo delle scorse puntate? Kygo è erede spirituale di Avicii e questa canzone trasuda Avicii vibes da ogni singolo beat. Canzone incredibile questa qui, uscita pochissimo tempo fa, che continua a tisarci un possibile nuovo album di Kygo che attendiamo con trepidazione nel 2026. Canzone veramente bellissima. Per sentirlo Kygo noi dobbiamo prendere un bellissimo biglietto aereo per Cluj-Napoca in Transilvania, in Romania, perché è il momento di parlare, signore e signori, dell'Untold Festival, che magari sarà un nome nuovo ai più, però stiamo parlando del terzo festival al mondo secondo la classifica dei top 100 festivals di DJ Mag. Pensate che ogni anno ospita più di 470.000 spettatori complessivi. Come ogni festival che si rispetti, ha tantissimi palchi. Il main stage però è bellissimo perché si trova nella Cluj Arena, cioè praticamente uno stadio di calcio, e all'interno c'è il main stage. Suoneranno tantissimi artisti, ovviamente non solamente Kygo, abbiamo anche Martin Garrix, The Chainsmokers, Afrojack, Sebastian Ingrosso, pure Zara Larsson, grandissima vocalist che è tornata in voga da un po' di mesi grazie a Lush Life. Non so se ce l'avete presente, l'avrete magari sentita su Instagram. Ha tra l'altro, non vi ho detto quando si svolge, importantissimo, dal 6 al 9 di agosto, quindi proprio nelle settimane di agosto, quando si può prendere ferie, insomma. Ha pure un'altra versione che si chiama Untold Dubai 2026, che si terrà dal 5 all'8 novembre. Ci sono ancora biglietti, ma pochi. Sui 150 euro costano, un pochino. Ma adesso è il momento di sentirci un altro artista che suonerà all'Untold Festival, e lo sentiamo in occasione del nostro Hottest Record.
1: And now, this week's Hottest Record.
2: The best release of the week.
3: We got the respect for the DJs in the house.
2: Hottest Record. Now checking in.

Giulia ci scrive: ma è Ed Sheeran? Già lo dico, migliore canzone della puntata. Sì, sì, sì, sì, lui è Ed Sheeran assieme a Martin Garrix. Repeat It, questo qui è il nostro hottest record per quest'ultima puntata di questa stagione di In The House. Canzone uscita 2 settimane fa, ma risalente a più di 10 anni fa. Questa collaborazione è vecchissima. Questa canzone purtroppo non è mai stata rilasciata, ma suonata tante volte a causa di vari problemi di label e tutte quelle cose lì noiose che a noi non interessano più di tanto. A noi interessa sentire questa bellissima canzone. Hanno memato un sacco su Instagram con questa canzone e a noi ci fa piacere perché è veramente un signor pezzo. Martin Garrix, perché? Perché? Perché è un resident praticamente a questo festival di cui andiamo a parlare, forse, anzi sicuramente il più importante al mondo. Stiamo parlando del Tomorrowland, che si svolge ogni anno a Boom in Belgio. Da quando è iniziato? Dal 2005. C'erano 10.000 persone, anche nel 2026 quando ce ne saranno 400-500.000, sempre a Boom in Belgio. Vi dico già che purtroppo è sold out, non si possono acquistare altri biglietti purtroppo. In ogni caso si svolge dal 17 al 19 di luglio, il weekend 1 del Tomorrowland, e dal 24 al 26 di luglio, il weekend 2. Suonano tutti quanti. Voi pensate al nome di un DJ? Pensatelo, l'avete pensato? Bene, lui suona al Tomorrowland, ok? Ci sono veramente tutti, non manca nessuno. Una cosa bellissima del Tomorrowland sono i temi. Ogni anno c'è un tema diverso, molto fantasioso. Quello di quest'anno è Consenzia, che vuole rappresentare una dimensione con 6 emozioni primordiali: meraviglia, amore, rabbia, gioia, desiderio e tristezza, con 6 fazioni, con rituali diversi, linguaggi visivi diversi e aree dedicate diverse. Insomma, il Tomorrowland ha veramente una brand identity incredibile, un festival veramente pazzesco, con tantissimi anche side and parallel editions, come il Tomorrowland Winter che si è tenuto qualche mese fa dal 21 al 27 marzo sulle Alpi francesi, e con il biglietto, pensate, vi davano pure lo ski pass, quindi pensa che bello. Altra canzone storica del Tomorrowland, questa qui, questa è di Alesso con gli One Republic, If I Lose Myself.

oggi a In The House si parla di festival. Inizia la stagione dei festival, come sempre ci sono io, Lorenzo, come ogni mercoledì ad accompagnarvi fino alle 8 con tantissima musica house, musica elettronica. In particolare adesso stiamo finendo di ascoltare John Summit assieme a Hyla, Where You Are, una delle sue canzoni più iconiche. Ultimamente sto diventando grande fan di John Summit e non vedo l'ora di vederlo chiudere il main stage il secondo giorno del Nameless Festival, ma non è l'unico main stage che ha chiuso o che chiuderà di recente, perché ha chiuso anche il main stage dell'Ultra Music Festival di Miami solo 2 mesi fa. Si è tenuto dal 27 al 29 marzo nella Bayfront Park, downtown Miami, in Florida, ovviamente, negli States. Anche questo qui è un festival gigantesco. Troppi festival bellissimi ci sono di musica elettronica. Ovviamente ci sono stati grandissimi artisti che hanno suonato, oltre a John Summit c'erano anche Carl Cox, Armin Van Buuren, Eric Prydz e tanti altri. Tra l'altro un'edizione piena di back to back magnifici. C'è stato Martin Garrix back to back con Alesso, Emily Lenz assieme a Sara Landry, due regine della techno che suonano assieme, magico. Anche Sebastian Ingrosso e Steve Angelo, due degli Swedish House Mafia che hanno suonato assieme. Veramente un'edizione magnifica. Pensate che ci sono stati 46 debutti assoluti a questa edizione del festival, che era la 26esima edizione. Ebbene sì, l'Ultra Music Festival è nato nel 2000, preciso, così non ci si sbaglia. L'80% degli artisti che hanno suonato non si erano mai presentati, cioè non avevano mai suonato alle edizioni precedenti, quindi era veramente un'edizione molto particolare questa qui. Anche l'Ultra ha tantissime altre edizioni, a Ibiza, Buenos Aires, San Paolo, Santiago del Cile, Seul, Giappone, Città del Capo, Johannesburg, Spalato e Lesina. Insomma, non finiscono veramente più. Prima abbiamo citato gli Swedish House Mafia. Questo è un altro loro anthem da festival. Sto parlando di Save the World.

0: Swedish House Mafia, loro sono una costante a tantissimi festival da quando si sono riuniti non molto tempo fa. In particolare questa canzone è stata presentata ad un festival, il festival di cui andiamo a parlare adesso qui a In The House, che è Creamfields. Prima però ne approfittiamo per salutare Radio Simply The Best che ci scrive su Twitch. Ciao, ciao anche a te, spero che la musica ti piaccia. Torniamo a Creamfields, dove si svolge? A Davisbury in UK, ok? UK, ok? L'avete capito? Vabbè, cose mie. Si svolgerà dal 27 al 30 di agosto e suoneranno anche qui tantissimi DJ famosissimi, tra cui Calvin Harris, Sonny Fodera, ovviamente Swedish House Mafia, Emily Lenz e tanti tanti tanti altri. Festeggiano quest'anno i 20 anni trascorsi presso la tenuta di Davisbury. Ed è un signor, ed è una signora celebrazione, insomma, non capita a tutti i festival di rimanere nello stesso posto per 20 anni. Una particolarità di Creamfields è che devi andare in campeggio. Ovviamente puoi andare lì con la tenda, fare tutto un po' più grezzo così, però puoi anche, pagando un pochino di più, fare glamping. Ci sono ancora dei biglietti, partono da 310 sterline, cioè circa 360 euro. Costano un pochino, ma ne vale la pena. Ci ascoltiamo adesso un'altra canzone tipica di questo festival con il nostro House Classic.
1: And now

dal 1991, Gypsy Woman, She's Homeless, Crystal Waters, qui su In The House. Qualora voleste contattarci, potete farlo su Telegram, chiocciola poliradiobot, WhatsApp 320-320-5652, telefono 0223-99-2475, oppure 76, eppure su Twitch, perché no, twitch.tv/poliradioit. Mentre finiamo di ascoltare questo bellissimo house classic che ci porta indietro nel tempo, vi introduco la prossima canzone, anche questa qui è uscita da pochissimo, è di Purple Disco Machine, andiamo in Germania, questa qui è Disco Cherry. What the boy?

0: quanto groove in questa traccia. Purple Disco Machine estremizza il suo sound solito. Veramente veramente carina questa traccia, anche questa qui uscita giusto qualche settimana fa, Disco CR qui su In The House. Tra l'altro il video musicale di questa canzone è molto carino, con un'estetica molto anni 70, anni 80, con gente che balla, molto molto carino. Vi invito a dargli un'occhiata a quel video musicale. Grazie a Purple Disco Machine siamo tornati in Europa e andiamo in Croazia, perché andiamo al Defected Croatia. Questo festival si tiene al Garden Resort di Tisno, appunto in Croazia. Suoneranno anche qui tantissimi artisti, non solo della label Defected, ma anche di altre label ospiti. E la particolarità di questo festival è la sua atmosfera molto intima e comunitaria, perché ci sono pochissimi posti, 5.000 persone massimo, quindi veramente poche rispetto ai numeri che sentivamo prima, 400.000, 500.000, veramente veramente poca gente alla volta. È il loro decimo anno al Garden Resort ed è l'ultima volta che saranno in questa location, One Last Dance la chiamano questa edizione. Nel 2027 ci sarà una nuova location, ci sono ancora un po' di biglietti disponibili per il festival che si terrà dal 29 luglio al 2 agosto, circa 230 e vanno fino anche a 350-390 euro, costano un po' i festival ma ci piacciono veramente tantissimo. Ascoltiamoci un'altra nuova traccia, perché no? Questa è dei The Chainsmokers, 5 past 3.
1: This is technically the song that started this whole EP. There's a lot of producer porn on it that's just like crazy sounds, and then the rawness of your vocal and the catchiness of, you know, what you wrote is a nice combo.

sempre musica nuova, come dicevamo, 5 Past 3, i Chainsmokers assieme a Oaks, dal loro nuovissimo EP che è uscito anche questo qui qualche settimana fa, che si chiama Love is Kind, con 5 canzoni bellissime, tutte quante in collaborazione con la cantante svedese Oaks. Questa è la canzone che a me piace di più, è molto molto carina, parla di questo amore così improvviso che nasce nei backseat di una macchina e a 5 past 3 appunto nel cuore della notte, molto molto bellina. Ma siamo qui a parlare di festival, quindi parliamo di festival, uno che si è svolto qualche giorno fa, non tantissimo tempo fa, sto parlando dell'EDC di Las Vegas, Electric Daisy Carnival di Las Vegas. Si tiene nella Las Vegas Motor Speedway, ho detto troppe volte Las Vegas, basta. Finiamola. Hanno suonato appunto tantissime persone, anche qui il tema era molto importante, Kinetic Journey, che punta a festeggiare, a dare importanza al viaggio che la musica house ha fatto dai suoi inizi fino ad oggi, appunto da che nasceva nei magazzini underground fino ad oggi che abbiamo queste produzioni miliardarie. E si trovava a 15 miglia a nord della Strip, anche qui c'era il campeggio, potevi campeggiare nel deserto, un'esperienza veramente incredibile e unica, e aveva un sacco di eventi collaterali oltre al festival, come un sacco di pool party, perché appunto faceva bel caldo a Las Vegas, ha anche tanti club takeover proprio nella Strip, anche questo qui ha tantissimi e tantissime edizioni fuori da Las Vegas, c'è cioè in Thailandia, ad Orlando, in Messico. L'EDC è veramente veramente un signor festival anche lui. Se prendiamo i ritmi un po' più duri, andiamo nella techno, Hold That Sucker Down.

Hold That Sucker Down, il remix di Charlotte DeWitt di questo grandissimo classico. Andiamo appunto su sonorità più dark, più scure, più profonde, perché è il momento di parlare di un altro festival italiano, di uno dei festival italiani anche qui più importanti al mondo nel suo genere, che è la techno. Stiamo parlando del Kappa Future Festival di Torino. Si svolgerà dal 3 al 5 luglio, quindi poco più di un mese, tra poco più di un mese, nel Parco d'Ora di Torino. Cos'è il Parco d'Ora? Sono 37 ettari di ex impianti di estrusione dell'acciaio della Fiat. Quindi immaginate questa location molto industriale. Appunto, quando c'è la techno, questi setting, queste location vanno benissimo. Soprattutto se si suona magari pure industrial techno, hard techno, tutti i generi che si trovano al Kappa Future Festival. Tantissimi artisti della scena techno e underground mondiale, tra cui Charlotte DeWitt, che appunto abbiamo appena sentito, suo marito Enrico San Giuliano, Emily Lenz, Miss Monique e chi più ne ha più ne metta. In pochi conoscono il Kappa Future Festival ed è un peccato, perché è un festival che all'estero va tantissimo, eppure in Italia purtroppo non è tanto conosciuto, perché non va tantissimo questo genere. Ma noi ve lo facciamo conoscere. Curioso come è nato, perché appunto Kappa nel nome del festival è proprio il brand di vestiario, che è stato fondato nel 2016, e nel 2009, quasi 100 anni dopo, Maurizio Junior Vitale fonda il Kappa Future Festival per festeggiare il centenario del futurismo. Infatti questa location cerca di riprendere un po' quell'estetica lì, con queste colonne gigantesche, però tutte arrugginite, tutto industriale, tutto così molto ruvido, tanta ruggine, con un sound molto scuro, come abbiamo descritto. Veramente, veramente un signor festival. Ha anche fatto una collaborazione con Apple Music, e appunto sulla piattaforma trovate 40 DJ set esclusivi di edizioni dei festival precedenti. Di tutti i festival che abbiamo detto, trovate ovviamente spesso e volentieri DJ set preregistrati da qualche parte su internet, in questo caso su Apple Music, quindi fatevi un giro.

0: Anche lei suonerà al Kappa Future Festival quest'estate, Peggy Goo, Like Jenny, Peggy Goo Remix. Siamo purtroppo arrivati al termine di questa meravigliosa puntata di In The House dedicata ai festival, alla festival season, e anche arrivati alla fine di In The House per questo semestre. Non preoccupatevi, torniamo semestre prossimo, ovviamente torneremo a settembre, fine settembre, inizio ottobre più o meno, le date sono quelle lì. Io spero di avervi tenuto compagnia questo semestre ogni mercoledì dalle 19 fino alle 20 con tanta musica house. Spero di avervi fatto innamorare un pochino di più di questo genere, di questi generi che passiamo appunto a In The House. Se vi siete persi qualche puntata, volete riascoltarvela durante l'estate, durante la sessione, potete trovare tutti i podcast su poliradio.it oppure su Mixcloud.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
3: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: E quando guarda la torre, ripensa a Milano.
10: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
9: Per sentirsi a Pisa.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
2: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
3: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Extra, top of the hour.

東京に行くのを拒むのか、その意味が全くわからない。あなたには力がある、間違いなく。私の目で今まで見てきたが。

0: siamo uguali noi e loro. Noi e loro. Spesso siamo noi loro.
1: Brand new. 1984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

M O. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB.

conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: You're listening to the coolest music on Extra Hip Hop Selection.
1: Io comunque stavo ascoltando il nostro pezzo, spacca troppo, bros. Troppo. Il beat è una mina incredibile.

Extra. Top of the hour. Just made it back.